0: History.
1: Ultimo, ahimè, appuntamento per quanto ci riguarda con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che come sapete bene ormai ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, scelto dal nostro DJ Arturo J.K. Arturi. È di Prezioso con Marvin, ci riporta nel 99, Tell Me Why.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

prima di Stevie Edwards con i Planet Funk, che si chiama Rewind My Mind, da me Eleonora Scaiola per questa notte è tutto. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 14 alle 18, sempre qui su

0: Ritmic History.
1: Grazie ad Eleonora Scaiola, c'era lei, ci ha portato fino alle 3, ora da cui ripartiamo per viverne due insieme fino alle 5, arrivando fino alle 5 del mattino. Sono Daniele Greco, una buona nottata a tutti, si riparte dalla musica del passato.
2: Ritmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Pronti a viaggiare indietro nel tempo a riscoprire una grande hit del passato che torna sotto forma di Rhythmic History, la storia del ritmo di Dimensione Suono, ma con gli 883, la regina del celebrità hit iconica, che nel 2000 ripresero gli Eiffel per il loro mix.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Novità. C'è la musica nuova anche di notte per farti sentire quali sono le nostre nuove uscite della settimana. Del momento c'è Harvey, HRVY, si scrive così. Bella questa canzone, la sentiamo insieme, si intitola Hesitate.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Dal 90 ad oggi. Il rit, la capitale.
0: Yeah. Dimensione suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Siamo aquí, buonanotte a tutti da Daniele Greco, sono le 4, possiamo ripartire un'altra ora insieme, l'ultima. Buonanotte anche a chi sta lavorando, ci siamo noi per tenervi svegli. C'è la musica del passato soprattutto che arriva con i W e Alexia.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Pronti a ripartire, eh? Buonanotte ancora da Daniele Greco. Ci sono io fino alle 5, c'è la nostra musica ad accompagnarti. Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Questa è DJ Stay, Summer Pearl.

0: History.
1: Ah, se arriva, certo che arriva l'appuntamento in cui viaggiamo indietro nel tempo, una hit che te lo dico a fa, Free From Desire, mamma mia. Sul volume arriva Gala.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Britney History Extended Version.
1: E io non sono per niente delusa dell'inizio di questa settimana. Buon lunedì, buongiorno. No, non sono delusa come cantava Vasco Rossi nel 1993. Prima ancora sentiamo i Magic Box con Carry On. E ancora Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, su Dimensione Sono Roma. Io sono Mary e noi siamo insieme fino alle 6. Britney.

0: Britney History Extended Version.
1: È stata l'emblema della donna potente, la ragazza che era insomma armata e combatteva. Parlo proprio di lei, parlo di Mulan, che esce nei grandi schermi nel 98. Lo stesso anno i Cartoons escono con Duda, ma prima ancora sentiamo il London Beat

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Questa è Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Questa mattina, quando tiravi fuori i jeans da indossare, li hai visti lì sotto, l'ultimo paio nascosto, quello a vita bassa, quello che non sai mai quando ritornerà di moda, che era proprio la moda degli anni 2000, come Mojo con Lady, ma prima ancora Move Me Up degli Ecstatics del 95.

0: Extended Version.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo, gli anni 90 e anche gli anni 2000. E sono proprio negli anni 2000 che sfondano sulle passerelle le due grandi sex bomb. Parlo di Adriana Lima e Alessandra Ambrosio. Ma non solo, esce anche il brano Sex Bomb di Tom Jones. Prima ancora sentiamo Snap con The Power del 90.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: tutte le canzoni che ami.
1: Vai sul nostro sito o sulla nostra app e partecipa a Music Lab.
2: Music Lab,
1: la musica di Dimensione Suono Roma, la scegli tu.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: E anche quest'ora su Dimensione Suono Roma, con le hit che hanno fatto la storia del ritmo, sta terminando, ma io ti lascio con il ricordo del jeans a vita bassa e anche la tuta di Ciniglia. Tra poco Alexia Number One, prima Marble Disco Disco, e ripartiamo con Ralphie Rosario, Take Me Up. Noi ci risentiamo questa sera alle 22 e anche domani mattina. Ciao!

0: Gladiatori, buongiorno! Buon lunedì 28 settembre 2026 a tutti, Geppellino De Niro con voi fino alle 10, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Giù dalle brande amici ed amiche, perché inizia l'ultima settimana di settembre, esatto, in questa settimana verso la metà passeremo direttamente nel primo di ottobre, quindi l'autunno è arrivato, noi esatto. Siamo qui e come ogni lunedì siamo pronti a darvi una forte spinta per affrontare questa nuova settimana.
0: La spinta da dietro ve la diamo, ok? Certo. Non pensate a male.
1: Occhio, accomoda questa spinta.
0: Manteniamo sempre le distanze. 393 0 119 119, questo è il numero, fate sentire subito la vostra voce.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno,
1: fate come il nostro amico.

0: La barzelletta di Geppo.
1: Una coppia di vecchietti di circa 85 anni tutti e due si presenta in un ufficio di un avvocato per separarsi. Mo' l'avvocato li fa accomodare, poi li guarda e fa così: però signori, fatevelo dire, che peccato, dopo tutti questi anni insieme vi separate alla veneranda età che avete. E allora, ma come mai? Spiegatemi almeno come mai. Allora si mette in mezzo alla moglie e subito fa: avvocato, mio marito c'ha un'erezione al mese. Si mette in mezzo al marito e fa così: e mia moglie vuole che la spreco con lei.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 93.

0: Iniziamo così il nostro lunedì mattina, la nostra settimana. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls, Dimensione, Suono Roma, Gladiatori. Buongiorno
1: a tutti!
0: Noi ci siamo, Allora iniziamo subito dalle buone notizie, perché ieri c'è stata la regata dell'America's Cup, le regate preliminari, e Luna Rossa ha vinto!
1: Luna Rossa non smentisce, non si smentisce mai, è sempre qui lì nei primi posti, e soprattutto in questa prima gara, questa prima tappa, si è aggiudicata la vittoria. Grande Luna Rossa!
0: Abbiamo battuto i Kiwi, quelli di New Zealand.
1: Adesso andava sbusciata un'altra parte, forse. Via.
0: Esatto, e quindi ce l'abbiamo fatta a portare a casa
1: quanto sono belle!
0: Io ho avuto la fortuna questo weekend di lavorare proprio a Napoli
1: per tecnologiche.
0: L'America's Cup, devo dirti che poi dall'alto queste barche vanno velocissime. Forse dalla TV non si ha la possibilità, la percezione.
1: Sono barche iper tecnologiche, iper veloci, e poi tutte in carbonio, materiali compositi, belle.
0: Sì, quando le vedi in acqua dici mamma mia, ma vanno proprio alla grande. Sì. Comunque, i vostri messaggi 393 0119 119, come inizia la vostra settimana? Vai.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo e buongiorno a tutti i gladiatori da Andreone, direzione Treviso. Ragazzi, grazie della compagnia che mi fate, un abbraccio.
0: Andreo, portaci il tiramisù da Treviso.
1: Ecco, a proposito, se qualcuno come Andreone si sposta dalla nostra regione, non dimenticate di scaricare la nostra app, eh? Così ci sentite bene dovunque andate.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. L'unica cosa buona di questo periodo che si sta avvicinando è che arrivano le castagne e il vino rosso.
1: Esatto.
3: Che ci danno una mano ad affrontare le serate.
0: Certo.
3: Un bacio da Alessia da Roma.
0: Ciao Alessia.
1: L'unica cosa, castagne e Barolo, occhio alla quantità, perché dopo sapete che succede.

0: Abbiamo fatto una capatina anche in Norvegia stamattina con i The Bowser.
1: Che bella sta canzone!
0: Lose Myself, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Fammi salutare Marianna che sta correndo. Marianna, guarda,
1: ma
0: dove
1: guarda
0: sta.
1: Guarda dove sta correndo. Cioè.
0: Dillo tu, dove sta? Dove sta?
1: Sta sul Lungotevere, no? Si vede il Muraglione, si vede che era a Castel Sant'Angelo.
0: Sì, sì, che si bello. Vede anche quella in lontananza.
1: Poi ancora con questa luna che dà questa luce meravigliosa, grande. Fatti una bella corsetta anche per noi, eh?
2: Ragazzacci, buongiorno. Oggi la regina alle 6 e una gradevole sorpresa trovarti già ready. Come inizio con la bottina?
0: Hanno ci detto il tuo nome, ma mannaggia.
1: Come noi stiamo qui tutte le mattine, dalle 6 alle 10, sempre, non
0: mangiamo
1: mai.
0: Io non lo so, forse la novità è perché lui in macchina a quest'ora ci sale poco.
1: Sicuro.
0: Quindi non si aspettava di trovarci. Siamo qui e siamo in diretta, alle 6.18, piccolissima pausa. E poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Restate qui.
3: Go. Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
3: Honda Moto Roma!
4: My Car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio, dunque avremo una giornata di bel tempo con ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica, cieli complessivamente sereni o al più poco velati. Clima mite su tutta la regione, le temperature massime diurne diffusamente toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Nulla da segnalare per quanto riguarda la giornata di martedì. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: E si balla qui su Dimensione Suono Roma. Buon lunedì a tutti, gladiatori.
1: Allora mettete le scarpe buone perché cominciamo, forza!
0: Almanacco del giorno oggi, lunedì 28 settembre 2026.

0: vabbè,
1: scusa nel se canto,
0: no, figurati, nel 1992 esplodeva la moda del karaoke.
1: Ecco, un microfono, una base preregistrata e uno schermo dove scorrono i testi. Allora nel 94 esplose questa moda, che poi passò in secondo piano nel giro di qualche anno, ma oggi è ritornata in auge più che mai.
0: Ma che scherzo,
1: basta girare in qualsiasi locale di sera e c'è qualcuno che fa il karaoke.
0: In Giappone non è mai passata questa moda.
1: Sì, perché questa viene proprio da lì. Comunque io ti posso dire una cosa, sì, a me piace tanto, io mi diverto tanto a cantare.
0: Nel 1928 oggi Fleming scopriva la penicillina.
1: Quella fu una rivoluzione nel mondo della medicina, perché fino a quell'epoca, quando avevi anche una malattia diciamo blanda, ti rischiavi la vita.
0: E invece grazie alla penicillina, insomma, le cose sono andate migliorando. Un
1: salto avanti, sì, sì.
0: I compleanni di oggi, dobbiamo ricordare il suo di compleanno, nata oggi nel 1987.
1: Una ragazzina dell'87, di chi parliamo? Della biondissima, bellissima e carinissima Hilary Duff.
0: Io posso dirlo, io sono innamorato di lei. Molto lo ero quando ero piccolo, ma oggi con la maturità è diventata ancora più bella.
1: Guarda,
0: ragazzi,
1: ti presente che era a Roma qualche giorno fa, ho visto un suo video che lanciava una monetina nella Fontana di Trevi.
0: E poi insomma Lizzie McGuire è un personaggio legato alla capitale, perché poi nel film lei realizza il grande sogno di venire qui a Roma,
1: esatto,
0: a cantare. Andiamo avanti, perché non è l'unico compleanno da ricordare oggi, ce ne sono diversi. Oggi è anche il compleanno di Aldo Baglio.
1: Aldo Baglio, è quello di Aldo Giovanni e Giacomo, no? Grandissimo,
0: esatto,
1: comico, grandissimo personaggio, amato da molti.
0: Nato oggi nel 58, oggi nel 58 nasceva anche però Lori del Santo, auguri.
1: Showgirl, attrice, musicista, ha fatto un po' di tutto, ex moglie di Eric Clapton.
0: Bravo.
1: Ha fatto veramente un po' di tutto.
0: Poi
1: ce la ricordiamo al drive.
0: Reginetta del drive-in, soprattutto
1: sì,
0: lì.
1: Sì, sì.
0: Il 28 settembre del 1977 nasceva anche Brunori Sas.
1: Ah beh, cantante, no?
0: Sì, esatto,
1: sì, sì,
0: che
1: sì,
0: è arrivato.
1: Fatto qualche Sanremo pure, perché
0: un Sanremo è arrivato terzo,
1: pure
0: okay,
1: classificato
0: nel 2025.
1: Molto amato qui nella capitale lui.
0: Chiudiamo con il compleanno della diva per eccellenza, la musa ispiratrice della Nouvelle Vague, parlo di Brigitte Bardot.
1: Abbiamo una canzone? Pensavo che era a Capodanno il compleanno suo, perché sta canzone la mettono sempre a Capodanno.
0: Questo è il trenino, ok? Dove si fa riferimento a lei, ok? Però Brigitte Bardot nasceva oggi. Brigitte Bardot, insomma, un'icona di femminilità. Lei si è ritirata a soli 39 anni.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè lei all'apice della sua carriera ha detto basta, io mi ritiro.
1: Animalista convinta e contraria ad ogni tipo di chirurgia estetica. Non ha mai usato nessun tipo, né bisturi né piccoli interventi. È stata fedele alle sue parole fino alla fine.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate.

0: History 80.
1: Poco fa abbiamo ricordato il compleanno oggi di Lori del Santo. In questo periodo, quindi verso ottobre, nel 1983, a proposito, debuttava in TV Drive-In.
2: E in quegli anni Piano Man Billy Joel pubblicava la meravigliosa Uptown Girl.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: Girl, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: I vostri messaggi 393 0119 119.
2: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, come state?
1: Bene,
2: da Mentana.
1: Ciao amico.
2: Il famoso drive-in di Gianfranco D'Angelo. Grande, belli. La settimana inizia bella fresca, se sta una favola.
0: Confermo.
2: Buona giornata a tutti, un abbraccio.
1: Grande. Grazie. Buon inizio settimana anche a te.
0: Drive-in però è un programma scritto e ideato da Antonio Ricci.
1: Antonio Ricci, vabbè, però ecco, il conduttore per eccellenza
0: era Gianfranco D'Angelo
1: che faceva anche 3-4 personaggi, uno più bello dell'altro.
0: Qualcuno ci scrive: oggi è anche il compleanno di Francesco Totti. Dobbiamo correggere. Era ieri. Mezza piotta
1: pure Francesco,
0: per l'ottavo re di Roma, insomma, grande, ieri ha festeggiato il suo compleanno a Las Vegas, quindi si sarà divertito.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: alle 6.42, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno Gladiatori, buongiorno Cepperino, buongiorno a tutti, dal Banana.
1: Dalla Banana.
2: Fortina, direzione Roma, altezza Pomezia, tutto bloccato.
1: Ecco,
2: buona giornata.
1: Ma è lunedì, se no non era lunedì.
0: Grazie per questa info di servizio. Pontina già bloccata alle 6.42 del mattino.
1: Se no non era lunedì, scusate.
0: Io però approfondirei il suo soprannome, il suo nickname. Air Banana, guarda, per quale motivo?
1: Ma il Banana è uno dei soprannomi più classici a Roma.
0: Dico, perché ti piace...
1: No, non di sta cosa, perché
0: il frutto, cioè sei goloso del frutto.
1: No, ma magari è biondo, che ne so, c'ha i colori così, non si può mai sapere. Banana ha tante motivazioni.
0: Per questo volevo approfondire.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti Gladiatori, buon inizio settimana. Barbara da Roma, volevo ringraziare Barbara. Dimensione Suono Roma, perché finalmente mi è arrivato lo zainetto che è molto carino, molto comodo, quindi giocate. Io l'ho vinto quest'estate con Daniele Greco. Un bacione a tutti e saluto anche Daniele.
0: Ma figurati, grazie.
1: Hai fatto bene, presenteremo i tuoi auguri. Hai fatto bene a ricordare questa cosa, perché non dimenticate che alla sveglia dei Gladiatori vincono tutti prima o poi.
4: Buongiorno. Arieti?
1: Sì.
4: Arieti sono 9 gradi.
1: Stai pure
4: ciao
1: più alto,
4: belli.
0: Ciao, bisogna mettere il cappotto. 9
1: stai
0: gradi,
1: pure più ragazzi. Alto.
0: Le 6.43, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani. Vi facciamo riascoltare uno dei suoi interventi andato in onda la scorsa settimana. Non vi muovete, restate qui.
5: Che erdaglie sia con te.
6: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
7: Stasera con voi DJ Onzi. E dai, Puccio Onzi. Puccio Onzi.
6: No, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
8: Drive time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
5: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'ottica.

giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.

0: Crossover Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: I vostri messaggi 393 0119 119.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno a tutti i gladiatori.
1: Ciao Luana.
2: Luana brasiliana, dopo un po' di tempo ecco che sono tornata. Dai, voglio augurarvi a tutti quanti un buon lunedì. Già stiamo qui al lavoro all'Eur facendo il caffè cappuccino, offrendo cornetti.
0: Bello.
2: E voi già avete fatto colazione? Un bacio a tutti.
1: Ciao Luana.
0: E che spettacolo il tuo accento misto tra romano e portoghese.
1: È bello.
0: Comunque, a proposito di romani, ci colleghiamo ora con il nostro romano doc Antonio Giuliani con uno dei suoi interventi andato in onda la scorsa settimana.
1: Ricordandovi che Antonio torna più tardi come ogni giorno tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
3: Giuliani doc.
0: Antonio.
4: Ragazzi.
0: Eccoci. Quindi, ricapitolando, tu avevi lo 0,29% di possibilità di nascere in Italia.
1: E sei nato proprio qui, ma quanto ti senti fortunato?
0: E soprattutto, ti sarebbe piaciuto nascere da un'altra parte, che ne so, in un'altra nazione?
4: Allora, se io diciamo avessi potuto scegliere, no, dove nascere, senza ombra di dubbio. Ecco perché si dice senza ombra di dubbio. Andava bene pure senza dubbio, no?
0: È rafforzativo, capito?
4: No, perché noi italiani il dubbio ce lo dobbiamo sempre avere, cioè anche sull'ombra, capito?
1: Sempre.
4: Diceva quella la mia di ombra.
0: Siamo malfidati.
4: Mi sembra un po' più alta la mia di altezza. Insomma, io sarei voluto nascere, voi non ci crederete, ma in Italia.
0: Sempre in Italia?
4: Certo. Sì, ma perché alla fine con tutti i disagi.
0: Nato da un'altra parte.
4: No, con tutti i disagi, la burocrazia, eccetera, eccetera. Questo è il paese più bello del mondo.
1: Va bene, sono d'accordo.
4: Cioè, una terra dove, sapevate, da statistiche fatte da professori di tutto il mondo, siamo gli unici del globo ad avere tutto in ambito geologico.
1: Vero, non ci manca niente.
4: Niente, catene montuose, colline, pianure, breccole. Dai, romano ci deve mettere sempre cose sue, capito? Mare, fiumi, laghi, cascate, pozzanghere. Sole, venti, tramontane, giannette, boschi, pianete, pinete, foreste. A noi solo una cosa ci manca.
0: Cosa?
4: I sordi, a noi ci mancano i sordi. Però anche qui, come sta un bianco, non sta un bianco nessuno, siamo i numeri uno.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. I can-

0: Le 6.59, buon lunedì a tutti gladiatori, siete su Dimensione Suono Roma,
1: buongiorno.
0: Vai!
1: Buongiorno Geppo a tutti i gladiatori, sempre colombiano, ma sono due o tre volte che mando i messaggi e non mi mettete, non mi mandate nulla. Ma che devo fare? Dove venire lì?
0: No.
1: Un buongiorno speciale a tutti i colleghi montanti del 118. Io sempre a San Basilio.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Colombiano, non ti facciamo arrabbiare, scusaci.
2: Ma stai tranquillo.
0: Arrivano tanti messaggi, non me la prendete.
2: Ogni tanto qualcuno ci può sfuggire.
0: Non la prendete sul personale, proviamo ad accontentare tutti, ok? Però, insomma, tutto risolto. Quindi
2: mi raccomando.
0: Abbiamo scongiurato il pericolo che il colombiano venisse qui in via Pier Ruggero Piccio.
2: Adesso facciamo un salto in redazione, restate qui, ci sentiamo tra pochissimo.
3: La sveglia dei gladiatori. Bella questa, che canzone è?
4: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Buon lunedì a Valentina Lorusso, con lei ora tutte le ultime dalla capitale.
7: Buona giornata da Valentina Lorusso. Carburanti da oggi, gli sconti Eni, IP pronti anche noi a calmierare i prezzi. La Premier Meloni, un segnale importante, avranno una durata iniziale di 30 giorni. Italiana Petroli promette una riduzione progressiva dei prezzi che il gestore a zero SOCAR potrebbe estendere anche alla rete esso. La cronaca, un 77enne è morto ieri nell'incendio divampato nel suo appartamento, quartiere Città Giardino a Roma, intorno alle 14. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Montesacro e della stazione di Città Giardino, ma le fiamme avevano già avvolto l'appartamento al secondo piano dell'edificio. Per ragioni di sicurezza l'intero stabile è stato evacuato. Papa Leone a Lourdes chiede ai vescovi francesi massima vigilanza sugli abusi sui minori, piaga dolorosa, monito sul fine vita e l'aborto, nessuna legge può dare la morte. In 150.000 per la messa nella spianata del santuario, poi l'incontro con le vittime di abusi del clero. Siamo al calcio, la Nations League, l'Italia cerca la rivincita in Turchia, mantenere la calma e farsi scivolare addosso le critiche e i fischi post sconfitta con il Belgio, dice Mancini, ottenere un risultato positivo in casa della Turchia per riaccendere l'entusiasmo e scongiurare una retrocessione in Nations League. Andiamo in casa Lazio, se siamo dove siamo è perché c'è voglia di lavorare e soffrire. I complimenti per l'avvio di stagione bisogna farli ai ragazzi, sono le parole di Rino Gattuso. Se rimane questa atmosfera, dice, possiamo levarci tante soddisfazioni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, alle 7:02.

0: buongiorno! Buon lunedì 28 settembre a tutti, con voi Geppettino De Niro anche oggi. Benvenuti nel ritmo della capitale.
1: E in questo lunedì, la giornata della ripartenza, affrontiamo la seconda ora della sveglia dei gladiatori tutti insieme. Nella seconda ora, come ogni lunedì, troveremo il nostro Astreo che ci farà l'oroscopo con il segno top della settimana. Più tardi, mini gladiatori in sfida. Ricordatevi quindi bene il nostro numero, il 393 0119 119, perché anche in quest'ora si ride, si gioca.
0: E soprattutto questo numero vi servirà a mandarci il vostro buongiorno, eh?
2: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Gianfranco da Toscana.
0: Ciao,
2: e dai, forza che è lunedì, se parte.
0: Ma sei sul treno, hai frenato, sembrava tipo
1: al capo stazione.
3: La barzelletta di Ceppo.
1: Una lucertola si reca dall'andrologo per farsi fare una bella visita. Mo quando entra, si mette seduto davanti al medico.

0: fatta una bella visita, finite le analisi, le consulta bene, poi fa così: alla signor Certola, purtroppo ho una brutta notizia da comunicarle. A Lucertola dice: che c'è, dottor? Lei ha una disfunzione rettile.
1: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Rhythmic History 98.

0: biondone, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, alle 7:10 del mattino, gladiatori.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buon lunedì 28 settembre, lo sapete, all'inizio di ogni settimana consultiamo le stelle, lo facciamo con il nostro esperto. Andiamo.
2: Astreo.
0: Signora Astreo, eccoci pronti a scoprire con lei il segno zodiacale top di questa settimana. Ben ritrovato.
3: Buongiorno. Volevo avvisarla, signor Rino,
0: sì,
3: che se entro fine settimana non mi arrivano i soldi, la prossima settimana non ci sarò.
0: E deve parlare con risorse umane, io non c'entro niente qui.
3: Ma intanto il segno top della settimana è il Sagittario, che se non erro è il segno del suo collega,
0: esatto,
3: il signor Geppo.
0: Del signor Geppo, sì, è nato a dicembre, quindi.
3: Amore.
0: Amore, sentiamo.
3: Cupido ti prende di mira, ma stavolta non sbaglia bersaglio. Potresti ricevere un messaggio romantico da una modella svedese di 1,80 m che ama solo i piccoletti, pelati e simpatici.
0: Inizia già a puzzarmi già da subito questo oroscopo, io lo dico, vabbè, andiamo avanti, capiamo.
3: Momento passionale? Sì.
0: Sì.
3: Lavoro. Ti arriva una proposta incredibile.
0: Ok.
3: Tu accetti senza leggere e per una volta nella vita hai fatto bene. Persino il capo ti farà complimenti, perché il nuovo capo sei tu.
0: Quindi all'improvviso, senza saper né leggere né scrivere, uno diventa capo. Vabbè.
3: Fortuna. Qui non c'è proprio storia. Sei una calamita per la fortuna. Trovi soldi per strada che avvolgono un lingotto d'oro di 9 kg.
0: Esagerato.
3: Vinci una lotteria senza aver comprato il biglietto e al supermercato trovi il parcheggio davanti all'ingresso di sabato pomeriggio.
0: E non è quello dedicato alle donne incinte, ok?
3: Numero fortunato, 47.
0: 47.
3: Colore fortunato, verde banconota. Oggetto fortunato.
0: Qual è?
3: Un diamante da 4 carati. Giorno fortunatissimo? Oggi. Consiglio astrale. Non fare niente di particolare. Continua semplicemente ad esistere. In questo periodo, anche quando sbagli strada, arrivi esattamente dove volevi andare senza saperlo.
0: Io, signora Astreo, sono convinto che questo oroscopo sia alterato al fatto che sia il segno zodiacale di Geppo.
3: Lo so, ma Geppo è fortunato.
0: Me ne sono reso conto.

0: c'è qualcosa che non mi quadra con Astreo, con perché? Tutti i segni zodiacali è sempre un bollettino di guerra. Poi arriva il Sagittario, che guarda caso è il tuo segno zodiacale. Geppo,
1: a me è piaciuto oggi l'oroscopo
0: e rispunta il sole, ma secondo me ci avete una linea diretta tutte e due, non me la contate
1: giusto.
2: Ma no, non è. Allora, Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Nicole da Roma.
0: Ciao Nicole.
2: Devo dire che anche se questo oroscopo è leggermente un pochino di parte, io sono contenta perché anche io sono nata il segno del Sagittario, sono nata a dicembre, quindi ci fa piacere. Questo oroscopo è fantastico. Un lunedì che fa meno di lunedì e anche meno di 75 settembre. Bene, perfetto, la giornata inizia meravigliosamente. Una buona giornata a tutti.
1: Hai visto, Nicole, quanto è bello partire l'inizio settimana con un oroscopo positivo? Scusa,
0: lo trovo profondamente injusto nei confronti degli altri segni.
1: Tanto arriveranno pure i pesci, non ti preoccupa.
0: Il mio segno zodiacale, esatto. Peggio mi sento. Quando arriva il turno dei pesci è sempre un disastro.
3: Oh ragazzi, buongiorno, buon inizio buongiorno, settimana, buongiorno. Sono Enrico. A proposito di fortune, sì, Rino,
0: sì.
3: Ci siamo riusciti a prendere questi biglietti degli Oasis? Io faccio parte di quelli che ci è riuscito con tanta fatica.
0: Grazie.
3: Ce l'abbiamo fatta. Buona giornata.
0: Ciao Enrico, felicissimo di sapere che tu hai preso il biglietto. Vi ricordiamo che tutte le date, non soltanto quelle romane, del tour degli Oasis 2027 sono sold out, quindi se siete riusciti nell'impresa a fatica ritenetevi molto molto fortunati. Io ho preso i biglietti, non lo sapremo mai, nel senso io...
1: Sì, però io una cosa, posso dirla una cosa?
0: Dillo.
1: Allora, io adesso non voglio far polemico, però se siete fan degli Oasis è giusto che fate ste file, però adesso è diventata una moda. Adesso è diventata una moda sui social.
0: Ragazzi, dopo
1: prendere
0: 30
1: questi
0: anni...
1: biglietti e andarli a vedere, magari non hai mai sentito manco un disco. Sono 15 anni che non metti un CD o non metti su Spotify una loro canzone, ma tutto Oasis Mania.
0: Oasis Mania dopo 30 anni, ragazzi.
1: Un po' di coerenza,
0: Vabbè, comunque, non siamo qui per giudicare, quindi se siete riusciti a prendere il biglietto, magari ce lo fate sapere al 393-0-119-119. Ora una piccolissima pausa e poi torniamo con chi?
1: Chi c'è?
0: Emiliano Bonini
1: con la nostra Vox Populi, state qui,
0: Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale.
1: Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti.
0: Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.
1: Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
4: Go! Your Energy Music.

0: gioco su Dimensione Suono Roma.
1: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: Augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99€ al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
2: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio, dunque avremo una giornata di bel tempo con ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Cieli complessivamente sereni o al più poco velati. Clima mite su tutta la regione. Le temperature massime diurne diffusamente toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Nulla da segnalare per quanto riguarda la giornata di martedì. Tutti i dettagli

0: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
1: Emiliano, facce ride.
2: Ma raga, state attenti, state attenti.
3: Cosa? A chi?
2: Che c'è? Le voglio mettere in guardia, uomini romani che vogliono portare una donna al ristorante. Non vi fidate mai di chi vi dice: ma io me magno di tutto, stai tranquillo. No, so sempre cavolate. Perché tu, essendo romano doc, no? Per fa bella figura la porti al ristorante di cucina romana, no? Perché comunque lei viene da fuori Roma, sai, quindi sei.
1: Sì.
2: Ed è lì che arriva la sorpresa. Perché quando arriva il cameriere e ti comincia a elencare tutte le prelibatezze della nostra cucina.
3: Che so tante?
2: Oggi per antipasto c'è una bella coratella agli carciofi. E lei fa:
4: beh, già dal nome mi intriga, che è sta coratella?
2: A bella signora, agora della sue frattaglie d'agnello. Il cuore, il fegato, i polmoni, per la precisione, che vengono cotti, che la cipolla, olio e un po' di vino bianco.
3: Una cosa leggera.
2: Sì. Capire, lei ti ha detto che si mangiava tutto e poi da sentire che te mangi. Lei con una faccia inorridita fa: ma lei sta scherzando, spero? E che mi mangio sta roba io? Vabbè dai, che ci avete per primo? Per primo oggi fammi i rigatoni con la pagliata.
1: Ecco, altro piatto leggerissimo.
2: Beh, mia. Poi tra l'altro a quest'ora deve venire proprio fame, eh? Sì, per colazione, sì, sì. Mazza. Lei, che come vi ricordo disse che se mangiava tutto, fa: e che sarebbe sta pagliata?
1: Non chiederlo, non ti conviene.
3: È meglio che non, che non lo sai, ecco.
2: La pagliata è l'intestino tenue del vitello da latte.
3: Lo so.
2: La signora, pensate, cominciò prima a cambiare colore, poi un lieve mancamento, leggero, quindi stava un po' cascando verso il tavolo, no? Ma lui continuò: sta pagliata praticamente viene lasciata con dentro ancora la crema dal latte materno non digerito, che da cotto diventa una crema buonissima. A quel punto, come il rino adesso, la signora, ormai asfittica, anemica e con un lieve accenno di colite, si accascia a terra.
1: È svenuta, poverina.
2: Lui scappò con la cuoca e vissero tutti felici e contenti.
1: Vedi, il lieto fine c'è sempre.
3: Sempre, sempre.
0: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80. Ritorniamo nel 1982, l'anno in cui arriva sul piccolo schermo la serie televisiva Saranno Famosi.
1: Oddio, me la ricordo, bellissima, si ballava tutto il tempo. In quegli anni il biondissimo Simon Le Bon

0: Duran, Seva Prayer su Dimensione Suono Roma.
1: Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì.
2: Anche a te.
1: Ho sentito bene? Cioè, già siamo a Pasqua.
0: Ma che Pasqua? Oh,
1: ho capito male. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Hai capito malissimo. Ragazzi, non è, così, è ancora arrivato, è Halloween.
2: Così, è così.
0: Poi c'è tutto Natale, Sanremo.
2: Il nostro paese è così, dovete accettare questa cosa. Benvenuti in Italia. L'inverno è alle 6 del mattino, la primavera inizia alle 10, l'estate alle 14 e l'autunno verso le 17. Vestite fascipolla. A Roma funziona così.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Guè, Casini, Gangsta Paradise.
1: Su questa base di Culio, è facile.
0: Le 7:41, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: In questo lunedì giochiamo con i piccoletti. Non può mancare l'appuntamento con mini gladiatori in sfida.
1: Esatto, sta arrivando il momento dei bambini, quindi cominciate a prenotarvi o fateli prenotare con i vostri smartphone. 393 0119 119. Basta un semplicissimo messaggio con la parola mini gladiatori.
0: Ecco.
1: Come al solito portiamo due bimbi qui in onda e facciamo giocare per primi quelli che non hanno ancora mai giocato.
0: La regola d'ingaggio è unica e semplice, ok? Non come i codici per i biglietti degli Oasis, qua è più pratico. 393 0119 119, ecco. Questo è il numero, manda ora un messaggio scritto o vocale con la parola mini gladiatori. Fate venire i vostri bambini a giocare con Zio Geppe e Ziorino in diretta e portano a casa cosa?
1: La t-shirt dei mini gladiatori esclusiva della Sveglia, t-shirt doppia naturalmente, non c'è chi vince, non c'è chi perde,
0: ecco,
1: la regaliamo,
0: bravo,
1: a tutte e due i bambini, forza!
0: Restate con noi, piccolissimo break, torniamo tra poco con i due concorrenti.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
5: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.

0: 1997. Backstreet Boys, Everybody. Alright, Dimensione Suono Roma, si gioca.
1: Dai,
0: andiamo.
1: Giochiamo.
2: Mini gladiatori in sfida.
1: Allora, oggi una bella sfida mista, maschietta e femminuccia. Loro sono Emanuele e Jasmine. Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
1: Buongiorno a tutti e due.
0: Allora, siete in diretta, ciao. Benvenuti.
1: Allora, partiamo dal maschietto che è più piccolo. Emanuele, 6 anni, vero?
3: Sì.
1: No, da dove ci chiami, Emanuele?
3: Rocca di Papa.
1: Da Rocca di Papa, perfetto, conosciamo molto bene il posto, si mangia bene lì dai parti vostre. Passiamo sì. A Jasmine. Jasmine è un pochino più grande, 11 anni, vero Jasmine?
3: Sì.
1: Tu da dove ci ascolti?
3: Da Nettuno.
1: Da Nettuno, benissimo.
0: Nettuno contro Rocca di Papa stamattina, sì. Un bel derby.
1: Un bel derby,
0: mi piace.
1: Provinciale. Allora ragazzi, stamattina giochiamo con lo sì. Spelling, lo sapete bene come funziona, vero? Ok, tu Emanuele lo sai come funziona? Noi vi diremo delle parole del dialetto romanesco e voi dovete fare lo spelling lettera per lettera. Iniziamo da Emanuele, sei pronto Emanuele? Okay. Allora, la prima parola è per te, sentimi bene, eh? La prima parola è questa. Ciccio, ciccio, vai!
3: Ciccio.
1: Vai, fai lo spelling, Manu.
0: Lettera per lettera.
1: Lettera per lettera, dai.
3: Ciccio.
1: C, una per volta, piano, dai, partiamo dalla prima, dai.
3: Sì.
1: Sì.
3: Sì.
1: I.
0: I. Oh, perfetto. Ce
1: allora, Ciccio
0: fatta.
1: È un modo di dire quando non ti ricordi il nome di qualcuno, noi fai così, scusa Ciccio. A Roma si fa così, capito? Quando ti dimentichi il nome, non sai come si chiama.
0: Oggi
1: qualche
0: si
1: amico
0: dice
1: tuo.
0: Ciao Bomber.
1: Ciao
0: una
1: Bomber,
0: volta
1: ciao Ciccio, capito?
0: Diceva ciao Ciccio. Vabbè, vai. Andiamo avanti. Tocca a Jasmine. Jasmine, la prima parola è questa. Cucuzza, vai. È anche il periodo questo.
3: Sì. Z. A.
0: Ah, manca un'altra.
1: Manca una Z.
0: Manca... Quindi è cucuzza.
3: C. U. C. U. C. A.
0: Brava, brava, Jasmine, bravissima. Eccoci.
1: Che è cucuzza? Spiegaglielo.
0: È la zucca.
1: Sì, ma spesso si può dire pure della testa, no? Ma che c'hai dentro qua, cucuzza? Per prendere in giro magari qualche amichetto.
0: Jasmine, oppure qualcuno che magari ti fa arrabbiare, puoi dire. Ma che c'è la cucuzza vuota? Non mi ascolti.
1: Vai. Torniamo a Emanuele, altra parola per te Emanuele, senti questa, sbafo, sbafo, vai!
3: S-P.
1: No,
3: B.
1: B. B. Bravo!
0: B. Ok.
3: S-P. A.
1: Ah, sì?
3: S-A.
1: Bravo,
0: bravissimo,
1: bravo.
0: Emanuele.
1: Sbafo è quando magari fai qualcosa senza pagare, che ne so, mangi a sbafo, mangiare a scrocco, esatto. Come spesso, facciamo spesso ierrino.
0: Soprattutto Geppo, Emanuele.
1: Bravo Emanuele.
0: Tu
1: bravo.
0: Emanuele, quando vai al ristorante paghi oppure paga la mamma?
3: Papà.
0: Paga papà.
1: E allora mangi a sbafo pure te. E allora pure Emanuele mangi a sbafo.
0: Emanuele, se andiamo a cena tutti e tre, chi paga?
1: E chi è? Paga papà.
3: Papà.
1: E senti, papà, c'ha ragione.
0: Jasmine, l'ultima parola per te, ascoltami. Bernardoni. Bernardoni.
1: Vai Jasmine.
0: Vai, lettera per lettera.
3: B-E-R-N-A-R-D-O-N-I.
0: Bravissima
1: Jasmine.
0: Jasmine. Ma cosa sono i Bernardoni?
1: Che sono i Bernardoni?
0: Sono gli occhiali.
1: Ah, quando sei mezzo ciecato, capito? I Bernardoni.
0: Soprattutto poi. Quelli con il vetro molto spesso.
1: Quelli alla Filini, alla Filini. Va bene, comunque, ragazzi, Emanuele e Jasmine siete i mini gladiatori del giorno.
0: Olè, bravissimi.
1: Bravissimi tutti e due. A breve riceverete a casa la nostra fantastica t-shirt. Emanuele, vuoi salutare qualcuno?
3: Mamma e papà.
1: Senti, la fidanzata la salutiamo. Sei fidanzato, Emanuele?
3: Sì, siamo
1: Greta. E allora salutiamo pure a lei. Anzi, lei prima la devi salutare, capito?
0: Emanuele, se con Greta ti sposi, chi paga il ricevimento?
1: È sempre papà.
0: Papà paga, no? Lui ormai è settato
1: bravo,
0: così,
1: bravo.
0: Bellissimo.
1: Ciao Jasmine, ti salutiamo anche a te. Vuoi salutare qualcuno, tu?
3: Mamma e papà.
1: Benissimo, li salutiamo anche noi.
0: Ciao.
1: Grazie ragazzi, adesso dritti a scuola.
0: Buona settimana.
4: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: paga papà.
1: Paga papà, no.
0: Come giustamente ci insegna Emanuele, no?
1: 393 0119 119, i vostri messaggi.
2: Vai. Ciao Geppo, ciao Rino, ciao. Noi stiamo andando a scuola. È lunedì, che schifo è lunedì. Io sono Davide e sono triste perché oggi è lunedì.
0: Certo.
2: E facciamo il tempo pieno.
3: Io sono Samuele e sono comunque triste perché è lunedì.
4: Io sono Edoardo.
1: Sì.
4: E è una rottura.
1: È una rottura.
4: C'è tempo pieno, usciamo dopo.
0: Beh, vedo che
2: ciao,
0: si
2: vede. Ciao.
1: Insomma, lo spirito mi sembra quello
0: tutti
1: giusto.
0: E tre belli invogliati, complimenti.
1: Ma dai, che poi entrate in classe, vi passa subito.
0: Ma il tempo piano non gli passa, dai.
5: Oggi è poi, ciao Rino. Oggi è lunedì, siete stati abbastanza bravi. Grazie, quindi non saprei come insultarvi. Però potete salutare mio papà che fa il tassinare e vi ascolta tutte le mattine. Ciao, Diario di Roma.
0: Papà fa il tassinare, ma lo salutiamo volentieri. Però non ci hai detto come si chiama. Comunque, il papà di Chiara Elisa, lo salutiamo tanto. Lui è tutta la categoria
1: dei tassinari.
0: Dei tassinari, giusto?
1: L'ha detto lei e non noi. Quindi.
6: Buongiorno, gladiatori.
0: Ciao. Buongiorno.
6: Qui no, visto che siamo sotto Halloween.
1: Sì.
6: A Cucuzza ce l'hai. Io ci metterei pure Bernabò Doni. Almeno così stai tranquillo per Halloween. Un bacione a tutti, gladiatori. Vino da Roma.
0: Grazie.
1: Oh, quest'anno i vostri bambini, per fare spavento, vestiteli da Rino ad Halloween.
0: No, poi mette paura a qualcuno quest'anno. Falli vestiti da pompa del benzina.
7: Gladiatori. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
9: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici. Perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
10: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
1: Buon lunedì alla nostra redazione, ritorniamo da Valentina Lorusso per tutte le ultime al Capitale.
11: Buona giornata da Valentina Lorusso. In due armeggiavano con un attrezzo metallico sulle portiere delle auto in sosta nel parcheggio all'angolo tra via Tuscolana e via Vincenzo Marronaro, mentre un terzo complice svolgeva il ruolo di vedetta. La polizia ha arrestato tre cittadini sudamericani poco più che ventenni. I tre hanno reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi al controllo, sono stati bloccati. Due hotel abusivi chiusi, 82.000 euro di ricavi non dichiarati, ricostruiti in soli tre mesi. Un'ulteriore struttura alberghiera irregolare con 18 camere e 51 posti letto individuata nei pressi di Piazza dell'Indipendenza. È il bilancio dei controlli condotti dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel rione Esquilino. Per due strutture il competente ufficio di Roma Capitale ha disposto la chiusura immediata. A Trastevere la polizia e la ASL dai locali Nannarella e Cenciola Parolaccia, irregolarità all'interno del locale, sporcizia e utilizzo di manodopera non registrata. È ciò che la polizia ha scoperto in due famosi ristoranti di Trastevere, Nannarella in piazza San Callisto e Cenciola Parolaccia in vicolo del 5. In cucina è stata riscontrata la presenza di animali infestanti. Il Papa a Lourdes chiede ai vescovi francesi massima vigilanza sugli abusi sui minori, una piaga dolorosa, dice Leone. Monito su fine vita e aborto, nessuna legge può dare la morte, in 150.000 per la messa nella spianata del santuario. Il calcio, la Nations League, stasera l'Italia cerca la rivincita in Turchia, Mancini lascia 10 azzurri a Coverciano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno.

0: buon lunedì a tutti! Ripartiamo insieme con una nuova settimana. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno!
2: A te amico nostro, 28 settembre 2026, inizia la terza ora della Sveglia dei Gladiatori. Questa è l'ora in cui torna il nostro Romano Doc Antonio Giuliani e poi un altro momento gioco. In quest'ora trovate l'Arena dei Gladiatori. Segnatevi quindi il nostro numero
0: 393 0119 119. E a proposito di numeri, visto che tu prima hai parlato anche di benzina, diamo un aggiornamento importante a chi ci sta ascoltando, perché è scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel da oggi, quindi è entrato in vigore.
2: Sì, ma solo due aziende,
0: Eni ed EDP,
2: okay. Quindi hanno fissato il tetto massimo 1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Almeno per un mese verrà mantenuto questo prezzo. È un bel passo avanti, soprattutto per queste due aziende che, nonostante già hanno calcolato una grande rimessa di soldi e di denaro,
0: certo,
2: ecco, per questo mese la benzina mettetela in questi distributori e sicuramente risparmiate qualcosa.
0: Infatti, ecco, a proposito di risparmio, secondo il centro studi un'impresa, una famiglia con due auto risparmierà fino a 17,80 euro a settimana, quindi 80 euro al mese per un singolo pieno da 50 litri. Quindi è importante, perché con questi soldi, ecco, magari uno può farci la spesa.
2: No, ma poi io sono un po' malizioso, sai, su queste cose.
0: Sì.
2: No? E ieri mi sono fatto due calcoli veloci. Con la benzina alta come sta adesso, se tu fai il piano tutto l'anno, c'è un, diciamo, un esborso in più rispetto all'anno scorso di 400 euro.
0: E non pochi.
2: Quindi non paghi il bollo il prossimo anno.
0: Ah, tu dici.
2: Ma il piano dall'altra parte.
0: Poi
2: tanto sì, è sempre il cane che si morde la coda. Vabbè.
0: Comunque, voi che siete in strada potete segnalarci se effettivamente il tetto ai carburanti è partito da oggi, insomma, doveva iniziare questa iniziativa. Speriamo che tutte le altre aziende poi possano adeguarsi a questa iniziativa, che trovo per una volta onesta, trovo per una volta anche giusta.
2: Anche perché sennò così si ferma tutto.
0: Comunque, se delle aziende così grosse iniziano a rinunciare a così tanti soldi,
2: qualcosa c'è sotto.
0: No, dico, è preoccupante.
2: È molto preoccupante.
0: Capisci? Intendevo quello, è un campanello d'allarme da non sottovalutare.
2: Vabbè.
0: Non ci pensiamo, voltiamo pagina, forza.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Allora Rino, scusami se uso la radio per una cosa personale.
0: Vai pure, figurati.
2: Allora ragazzi, scusate, questo è per voi. Scambio biglietto per il concerto degli Oasis con un trilocale a Piazza Navona.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000.

0: Ciao, noi siamo Diana e Damiano.
1: Ciao.
0: Vi ascoltiamo tutte le mattine quando ci chiamate.
2: Domani vi chiamiamo.
1: Domani tocca a voi, domani vi chiamiamo.
2: Dai, ma che belli che siete. Vi ricordiamo che comunque giochiamo con i mini gladiatori dal lunedì al venerdì.
1: Sempre.
2: Quindi mandate un messaggio al 393 0119 119. A questo numero vi abbiamo chiesto anche di darci informazioni, no?
1: Perché no, soprattutto se i distributori di benzina hanno rispettato, diciamo, questa promessa che hanno fatto, no?
2: È scattato il tetto ai prezzi per le pompe Eni, distributori Eni e IP.
3: Ciao gladiatori, buongiorno. Sono appena passato davanti a una stazione Eni, effettivamente al self.
2: Sì.
3: I prezzi sono quelli e la pompa di benzina era letteralmente presa d'assalto.
1: Ci credo.
3: Ciao, Matteo da Monteverde.
2: Matteo, grazie per la segnalazione.

0: fa colazione al bar, sì. È entrato Alfio il benzinaio.
1: Ti ha fatto lo spavento, l'ha fatto. Ho offerto a tutti la colazione.
2: La magni.
1: Comunque tanti, ecco, si lamentano del fatto, noi vi stiamo aggiornando che i distributori Eni e EDP hanno messo un tetto ai prezzi di benzina e diesel, ok? Quindi è scattato da oggi il tetto, con un risparmio più o meno nell'arco di un mese a famiglia di 80 euro.
2: Tanto qui, allora.
1: E qualcuno prima si è lamentato e ha detto: sì, ma con 80 euro io al supermercato ci faccio?
2: Diminuisce una cosa, ne aumenta un'altra. Qui, come dicevamo prima, è un cane che si morde la coda. Però accontentiamoci di questi cosi.
1: La verità, abbassamenti. La verità è che lo dicono tutti: gli stipendi qui in Italia sono fermi da 30 anni e quindi il potere d'acquisto diventa abbastanza.
2: Però è pure
1: minimo.
2: Vero che a nessuno gli manca niente. Nel senso, poi esce il telefono da 3.000 euro, tutti in fila per comprare.
1: C'entra, dai.
2: No, io non voglio fare.
1: Tutti. Ma no, ma c'è il paese reale che invece lotta e risparmia sul centesimo quando va a fare la spesa, quando va a mettere la benzina.
2: Sì, perché...
1: Non guardare sempre.
2: No, io guardo un po' tutto, io sono un uomo del mondo, giro e vedo le cose, mica sono cieco. Nel senso, quando tu vedi tantissimi bambini, non c'è un ragazzino che non c'ha un telefonino da 1.000 euro.
1: Ma che 1.000 euro? Ma dai, oggi i cellulari si comprano anche con 150 euro, ma la finisci. Non è che devi andare per forza con l'iPhone in classe.
2: Sei fatto il 18?
1: Io no, c'ho questo da 4 anni, guarda, da 4 anni e mezzo.
2: È il momento di cambiarlo, tanto c'hai il GPL.
1: E dammi i soldi, vai.
3: La sveglia dei Gladiatori.

0: Medusa, Good Boys, stamattina te l'ho detto, Geppo, stai calmo, stai tranquillo, perché poi fai arrabbiare i nostri ascoltatori.
1: Buongiorno, ragazzi. No. Geppo, non puoi dire una cosa del genere.
2: Un po' di dibattito.
1: Cellulare da 3.000 euro. Con 3.000 euro, sai quante cose riesco a fare per le mie figlie, perché non sia un cellulare, scarpe, vestiario, gli abbonamenti. Purtroppo non è proprio come dici tu, chi si può permettere quello sicuramente ha uno stipendio molto molto molto più alto della media, che non è il nostro.
0: Ecco.
1: Buona giornata a tutti, Sandra di Aprilia.
0: Grazie Sandra, ma infatti lo sappiamo molto bene che in mezzo a tutti i fan della tecnologia, ok, perché poi c'è quello che butta via i soldi e compra il telefono nuovo ogni anno, poi c'è anche chi ama la tecnologia e conserva i soldi rinunciando delle cose per comprare il nuovo cellulare, ok? Quello è un altro discorso. Però effettivamente in giro c'è una situazione non proprio semplicissima.
2: No, non è semplicissima. Vabbè, a parte adesso chiariamo, non ho detto 3.000 euro, ho detto 1.000, perché se ne vedono 3.000 euro, beh, è proibitivo per chiunque, diciamo. Però ecco, io vedo tante persone che magari si lamentano di questa cosa e poi ecco, guardarino, ha comprato 5 biglietti per gli Oasis, poi gli si lamenta di queste cose e poi va a vedere tre volte gli Oasis nella stessa
0: settimana. Ma la finisci, mamma mia ragazzi. Stamattina sotto attacco, tanto per cambiare. Le 8.23, restate con noi perché tra poco ritorna Antonio Giuliani. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande, si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria.
2: E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale.
0: Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it.
2: Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
3: Go. Your Energy Music.

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo Tiro.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineco.it. Full time dal lunedì al sabato.
5: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
6: Honda Moto Roma!
7: Dimensione suono Roma, meteo.
8: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio, dunque avremo una giornata di bel tempo con ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Cieli complessivamente sereni o al più poco velati. Clima mite su tutta la regione. Le temperature massime diurne diffusamente toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Nulla da segnalare per quanto riguarda la giornata di martedì. Tutti i dettagli in merito sulla

0: Le 8:32, buon lunedì mattina a tutti, gladiatori, dimensione Buongiorno. Suono Roma, siamo pronti, siamo prontissimi a darvi la carica giusta, c'è il sole, per tutta la settimana bel tempo, non fa caldissimo e ora c'è anche Antonio Giuliani, cosa volete di più?
1: Giuliani Doc!
2: Antonio!
3: Ragazzi, allora ragazzi, oggi tante notizie sportive da commentare della settimana passata.
0: Anche se non c'è il campionato, perché lo
3: meno male. Che il confronto di notizie sportive della precedente settimana passata, quella più importante, parlando di passata, è stata quella di mia nonna che ha stabilito il record di cottura della passata di verdure. Va bene? Ma non perdiamoci in ciance, quindi cigla.
2: Eccola.
3: Partiamo subito a manetta, visto che
0: io faccio quello in studio. In collegamento da Roma, Antonio Giuliani. Vai Antonio.
3: Grazie, che bello. Allora partiamo subito a manetta, visto che Nicolò Bulega vince la Superbike, quindi più a manetta di così. Dopo 14 anni che un italiano non la vinceva, l'ultimo fu Max Biaggi. E per questo risultato eccezionale abbiamo anche l'audio degli ultimi metri di gara. Prego regia. Fantastico, meraviglioso, ma sono dovuto scazzare. Ho rischiato di essere investito. Cioè, va bene.
0: A 60 anni ancora.
3: Hai capito? Hai capito che mi tocca fare? Ma la colpa è la vostra, Ma andiamo avanti. Brutta sconfitta dell'Italia agli europei di volley. Nessuno l'avrebbe perché tuo volley. No, io no, però purtroppo è successo. Battuta ai quarti dalla Finlandia e battuta è proprio quella che sul 2-2 abbiamo sbagliato.

0: i finlandesi, ma subendo la loro ultima schiacciata. Vabbè, quando c'è la classe abbattuta, la schiacciata, vabbè, dai, andiamo avanti, dai, non si sa di che stiamo a parlare, c'è proprio c'è perle proprio ai gatti, allora ai gatti si diceva, vabbè,
1: ai porci però
0: c'è poi il gatto, se... ma comunque sì, andiamo avanti. Non vorrei soffermarmi più di tanto sulla gara di Formula 1 vinta da Russell con le due Ferrari che vanno a pedali, cioè proprio vanno proprio, proprio così a pedalate, proprio dovrebbero da dargli a chi
1: la macchina dei Flintstones, no, no.
0: A pedalate dovrebbero da chi ha fatto l'ultima power unit, vabbè, che si è svolta sul circuito dell'Azerbaijan, che come vedete fare un circuito dentro Campo dei Fiori, già sapete. Beh, la cosa proprio che i fiori sarebbero utili per tutti gli incidenti dei piloti, perché passare tra i vicoli dei casi
1: è pericoloso.
0: Sì. Ma adesso che roba!
1: Meno male che lì non stendono i panni, Antò, perché sennò
0: sì. No, lì è un bordello. Infatti, il poro Michi Antonelli praticamente ha preso uno che stava a venire i castagni, capito? Era rotto proprio all'angolo così. Tra le belle notizie, la vittoria di Luna Rossa. Vero. nel match race, madonna che classe, nel match race proprio,
1: dobbiamo
0: proprio il dentista, perché nel match race contro New Zealand,
1: esatto,
0: per le qualifiche della Louis Vuitton Cup, svoltesi nel Golfo di Napoli, e anche qui abbiamo addirittura l'audio dei festeggiamenti di fine gara. Prego, regia.
1: Uè, voglio Amami giù!
0: Che bello! Evviva l'Italia!
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Facciamo un altro salto indietro nel tempo e ci fermiamo di nuovo nel 1983. Lo facciamo per riascoltare un disco che ha segnato un'epoca.
2: L'uomo dai baffi più curati al mondo. Parliamo di Lionel Richie. Questa è l'indimenticabile All Night Long.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Let the Music Play, ricordo sbloccato dal 1983, Lionel Richie, All Night Long.
1: Mandiamogli un grande abbraccio perché la scorsa settimana ha avuto un malore, il quasi 78enne Lionel Richie. Un grande abbraccio perché con la sua musica ci ha fatto sognare da 50 anni. Dai.
0: Tieni duro e non farci stare in pensiero. 393-0119-119, Gladiatori, apriamo le candidature per giocare all'Arena.
1: Torna all'Arena dei Gladiatori, la sfida per eccellenza della sveglia, in cui due adulti si sfidano in un test di cultura generale. Tre domande, una specifica su Roma, il più bravo si porta a casa la nostra t-shirt. Prenotati adesso al 393-0119-119.
0: La parola chiave è Arena.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ma su Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Pronti con voi a giocare, quindi il numero è ancora lì, 393 0119 119.
1: La parola chiave è sempre la stessa: Arena. Manda ora il tuo messaggio al numero che abbiamo appena detto, vi chiamiamo noi, venite in onda con noi, in palio la nostra t-shirt test di cultura generale,
0: la maglia quella con su scritto ridi è gratis,
1: è il nostro motto, no?
0: E poi vi togliete lo sfizio magari di battere il vostro avversario in diretta qui alla radio.
1: 393 0119 119. Arena.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Dopo avere grossa emergenza, parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
7: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Hicknusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Quando mancano 5 minuti alle 9 siamo pronti a giocare con le due gladiatrici di oggi.
2: Oggi la sfida tutta al femminile, abbiamo in collegamento Monica De Leonora. Ciao ragazze!
1: Eccole, buongiorno! Ciao. Benvenute!
2: Buongiorno. Allora, velocemente, Monica, da dove ci ascolti e che fai di bello?
3: Da Roma e adesso sto in mezzo al traffico.
2: Di che cosa ti occupi nella vita?
3: Sono una psicologa.
2: Benissimo.
1: Monica, il tuo numero ce lo teniamo dopo. Ti chiamiamo in privato.
2: Grande Monica, grande Monica.
1: Eleonora, tu invece cosa fai di bello nella vita e da dove chiami?
3: Allora, io chiamo da Roma, sono anch'io in mezzo al traffico e lavoro in un bar a Piazza Navigatori.
2: Allora vai a cambiare il caffè dopo, lo noto.
3: Siamo vicine.
1: Roma Sud.
2: Mi vengo a prendere il caffè, io abito proprio lì, sono molto molto vicino a te. Allora, okay. Monica, iniziamo subito a giocare. Tu giochi con me, 3 domande, 2 classiche e 1 specifica su Roma. Sei pronta?
3: Vai.
2: Vai, partiamo.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Era Step in 3 metri sopra il cielo.
1: L'attore.
2: L'attore, eh?
3: Ah, Raul Bava?
2: Il trio dove cantava Beyoncé. C'ha pure il passo, pure il passo c'hai. Vabbè, il quartiere dove è cresciuta Elodie. Quartaccio, salario o parioli?
3: Salario.
2: Era Step in 3 metri sopra il cielo.
1: Ha dato già la risposta e purtroppo era sbagliata, mannaggia.
2: Allora Monica, oggi erano veramente facili, probabilmente ti ha tradito un po' l'emozione. Allora, Step in 3 metri sopra il cielo era interpretato da Scamarcio.
3: Scamarcio.
2: Credo sia stato il suo primo ruolo importante quando è diventato attore. Il trio dove cantava Beyoncé prima di essere una cantante solista erano Destiny's Child, mentre il quartiere dove è cresciuta Elodie è Quartaccio, non salario. Quindi purtroppo Monica ti fermi a 0.
1: Vediamo come se la cava Eleonora. Ele, sei pronta?
3: Prontissima, io le sue le sapevo tutte.
1: Vediamo con le mie, dai.
0: 3, 2, 1, 0.
1: Eleonora, come si chiamava il papà di Carlo Magno?
3: Magno.
1: La capitale della Nuova Zelanda.
3: Passo.
1: Quale architetto ha progettato lo spettacolare colonnato di Piazza San Pietro?
3: No, ragazzi.
1: Come si chiamava il papà di Carlo Magno? Dai, che a scuola sto nome ritornava spesso.
3: Oddio.
1: Buttati.
3: Forse cazzo, sei... come mio papà.
1: Mannaggia, se ti do la risposta ora mi fai
2: Si chiama Sergio?

0: capitale della Nuova Zelanda è Wellington. L'architetto barocco che ha progettato lo spettacolare colonnato di Piazza San Pietro è Bernini.
1: Sei stato un po' cattivo oggi, però eri notato.
2: Un pochetto con me, sì.
0: Allora, risultato a tarallo 0-0.
1: Vabbè, facciamo così, ragazzi, vi richiamiamo in settimana, vi rifacciamo giocare a tutte e due come facciamo sempre con i nostri concorrenti. Promesso.
2: Va bene.
0: Ciao Monica, c'è l'onore.
2: Ciao, buona giornata.
3: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Comunque Rino sei proprio l'infame, oh.
1: Ecco qua.
0: Porca miseria,
2: attivissimo oggi,
3: Scusate, ma Pipino non era quello del signore D'Anelli?
2: No, Pipino era quello dei Porchis.
1: State facendo confusione.
4: Arino, il papà di Carlo Magno era Rocco, si chiamava
1: Rocco Magno.
2: Rocco Magno, sì.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Apre il nuovo centro di formazione professionale Ernesto Nathan nel municipio IX. L'intervento è promosso da Roma Capitale per potenziare l'offerta formativa pubblica del territorio. Gli studenti acquisiranno competenze nella progettazione, nel disegno 2D, nella modellazione 3D, nel rendering, nella preparazione alla produzione, seguendo l'intero ciclo di progettazione del gioiello. Torna il Tevere Day. Dal 2 all'11 ottobre il fiume di Roma sarà il centro di oltre 130 appuntamenti diffusi lungo più di 80 chilometri. Trasporti, ambiente, cultura, archeologia, navigazione, spettacolo e cittadinanza attiva. Dal 6 ottobre il Museo di Roma ospita la mostra dedicata a Kit Haring, uno degli artisti più riconoscibili del secondo Novecento. La mostra ripercorre il percorso artistico di Haring dai primi lavori a New York ai poster politici. Info su comune.roma.it.
1: Facciamo subito un altro salto in redazione. Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale.
9: Buongiorno da Valentina Lorusso. Un incidente stradale nella notte sulla rampa d'ingresso del Grande Raccordo direzione Firenze. Per cause in corso di accertamento, un'auto è andata a sbattere contro il guardrail, distruggendolo ed è finita sullo sterrato. Due ragazzi a bordo sono stati estratti dall'abitacolo dal personale dei vigili del fuoco con le attrezzature e sono stati portati in codice rosso in due ospedali dal 118. Due hotel abusivi chiusi, 82.000 euro di ricavi non dichiarati ricostruiti in soli 3 mesi e una struttura alberghiera irregolare con 18 camere e 51 posti letto individuata nei pressi di Piazza dell'Indipendenza. È il bilancio dei controlli condotti dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma nel rione Esquilino. Un normale sopralluogo della Polizia di Stato, scattato dopo una segnalazione di furto in abitazione, si è trasformato nella scoperta di una serra deposito homemade di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. È quanto scoperto dagli agenti del distretto Prima Valle e dal reparto prevenzione crimine in zona Roma Nord. L'arrestata, una donna di 45 anni, all'interno dell'immobile sequestrati 1.500 grammi di stupefacente tra hashish e marijuana. Quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice questa mattina sarà a Metz, nel cuore della giornata parteciperà ad un incontro interreligioso e poi all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nel pomeriggio la messa presso la cattedrale di Santo Stefano, in serata il rientro in Vaticano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Wake up.

0: lunedì a tutti, 28 settembre 2026, anche settembre piano piano sta terminando.
1: Questa è la settimana decisiva, perché a metà settimana entriamo ufficialmente dentro ottobre. Noi ci trovate come al solito al 393 0119 119, e vi facciamo compagnia per un'altra ora in cui tornerà a trovarci ancora il nostro Antonio Giuliani.
0: E poi i vostri messaggi al 393 0119 119. Non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Allora, ci sono due muratori al mare sdraiati sui lettini che stanno a prendere sole, no? A un certo punto uno se guarda quell'altro e fa così: ah, Mario, ma che ne dici se andiamo a fare un bagno? Quell'altro tu guarda e fa: oh, ma pure in vacanza pensi sempre a lavorare.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2000.

0: Adele B1, I Need a Sign. Le 9:11 minuti in questo lunedì mattina, tutti abbiamo bisogno di un segno,
1: certo,
0: di un segnale,
1: un segno divino, però divino.
0: Bravo, bravo. Vabbè, comunque 393 0 119 119,
1: vai,
0: questo è il numero. Io direi di mettere questo inno qua, ora ti spiego per quale motivo. Lo riconosci?
1: Fallo iniziare. Ah sì, come no, certo, famosissimo. Questo è l'inno dell'Inghilterra, no?
0: Esatto, perché abbiamo messo quest'inno? Perché c'è una storia che vale la pena di essere raccontata. C'è una ragazza, lei si chiama Sara, ha 26 anni,
1: sì,
0: e vive a Formia, ok? Uh-huh. Ha spedito qualche tempo fa una lettera con una sua poesia al re Carlo III d'Inghilterra.
1: Dai, gli ha risposto?
0: La poesia si intitola Sotto lo stesso cielo e parla di pace tra i popoli. Re Carlo si è preso un po' di tempo e ha risposto con una lettera ufficiale.
1: Ma dai, non ci credo.
0: Nella lettera c'è anche lo stemma di Buckingham Palace.
1: Vedi, e dopo essersi complimentato con lei, avergli fatto tutti,
0: infatti,
1: i complimenti per questa bella poesia, no?
0: Nella lettera ringrazia Sara a nome del re per la poesia, la lettera che ha scritto. Insomma, non capita tutti i giorni che una lettera spedita da Formia arrivi fino a Buckingham Palace,
1: no, ma soprattutto
0: con risposta.
1: Non capita che poi un sovrano come Re Carlo ti risponde, no?
0: Non è una cosa.
1: Io l'ho letta quella lettera, è molto molto bella.
0: La lettera di Carlo che ha mandato.
1: Sì, sì, perché poi lei l'ha pubblicata, no?
0: Sì, sì.
1: Io non l'avrei pubblicata perché mi sembra un po' maleducazione. Però dopo tutti i complimenti, i salamelecchi che gli ha fatto, Carlo ha concluso la lettera così: amica mia, my friends, se passi per Battipaglia, portami a mozzarella.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Normia scrive una lettera al re d'Inghilterra Carlo III e lui risponde.
1: Capito?
0: Quindi
1: io scrivo le lettere, manco amici miei mi rispondono. E sta scritto a re, ha risposto il re Carlo, incredibile.
0: A proposito di amici, fammi salutare chi ci ascolta dal negozio, la contessa di Monopoli.
1: Ma è titolata veramente?
0: Siamo in Puglia.
1: Che? È proprio titolata lei, è contessa,
0: certo,
1: vera.
0: Sangue blu.
1: E allora i miei ossequi, contessa,
0: Se non sei aristocratico non puoi acquistare.
1: La saluto con grande rispetto, ecco.
0: Restate con noi, piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani, a tra poco. Go! Your Energy Music.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
2: Torna Tennis & Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: Sweet But Psycho, le 9:26, tornati su Dimensione Suono, Roma.
1: Buongiorno.
0: Gladiatori, ci siamo, ci colleghiamo di nuovo con Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
3: Ecco. Ragazzi, allora prima abbiamo detto che, hai detto tu Rino,
0: sì,
3: che non c'è la Serie A, quindi non c'è.
0: No.
3: Però stasera c'è la seconda partita della nostra nazionale, no?
0: Allora cambia tutto.
3: Cambia tutto. Bravissimo. In Turchia contro la Turchia del buon Montella, diciamo,
1: sì,
3: che ha giocato con Mancini. Lui era giovanissimo.
0: Sì, è vero.
3: E Mancini praticamente aveva, insomma, diciamo, una tecnica incredibile come giocatore, e solo come giocatore, cioè, no, nel senso, per carità, questa nazionale è una nazionale molto giovane. Abbiamo perso la prima partita, sconfitti per 2-0 dal, devo dire, modesto Belgio. Però qui vorrei dire una cosa seria.
0: Vai.
3: Cioè, se continuiamo con i radiocronisti, gli speaker televisivi e tutti quei geni del calcio che sono ospiti nei vari studi del dopo partita, tutti senza nessun escluso, sul primo gol preso, no, l'avete vista la partita contro il Belgio, danno tutti quanti la colpa al giovane romano per aver perso una palla e creando poi alla fine l'1-0 per i belgi, così da poter salvare, fatemelo dire, i vecchi giocatori schierati, perché se avete visto le immagini il nostro ragazzo sbaglia, sì, ma il passaggio nella tre quarti avversaria a circa 80 metri di distanza dalla nostra porta, cioè da lì
0: a prendere gol, Antonio.
3: Bravissimo.
0: Ad
3: arrivare in area è un viaggio, cioè devi fare i valigie prima di segnare, capito? Con tutta la nostra bella difesa anziana schierata, con tanti difensori esperti, tutti mandati a sedere, perché un giocatore ha fatto veramente un gran bel gol, però se diamo sempre la colpa ai giovani
0: non cresceranno mai.
3: Proprio questa nazione proprio non crescerà mai, perché i ragazzi sbagliano, ok, però non si possono sempre salvare perché quello, ma lo stesso, io sono romanista, quindi sapete voi che lo stesso Mancini, no?
0: Sì.
3: In difesa, cioè, quello ha fatto una finta, due stanno ancora attaccati sulla rete. Cioè, voglio dire, non si può. Allora proteggiamoli, no? Questi ragazzi, sempre senza stare lì a dire che adesso non gioca più. Poi fatemelo dire, questo ragazzo potevano prendergli le parti, visto che si chiama Romano.
0: Romano, cioè,
1: cioè, il minimo, no?
3: Romano. E quindi è proprio di Romano che vorrei, proprio di un romano, di un grande romano, e romanista soprattutto vorrei fargli gli auguri, perché ieri è stato il suo compleanno, il grande capitano della Roma, Francesco Totti, che ha compiuto 50 anni.
0: Beh,

0: tutti a ridere perché si aspettavano. Io dicevo, Francesco non... è venuto dietro i camerini, dico, Francesco, allora ti sei divertito, ci sei un bello spettacolo. Oh, però se ti serve da fare la fiancata, dimmi.
1: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Il 1983 non è stato soltanto l'anno di Holly e Benji, il famoso Capitan Tsutsaba,
2: ma anche l'anno di He-Man e i dominatori dell'universo. A me il potere!
1: Nel 1983 suonavano i Toto, questa era Africa.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: Missione Suono Roma, Gladiatori.
1: Gladiatori, buongiorno a tutti, eh?
0: Le 9.38, pronti? Andiamo.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: gladiatori, buongiorno. Le città italiane, lo sappiamo, sono interessate sempre di più dalle chiusure di diverse attività commerciali.
1: Purtroppo.
0: Pesano tanti fattori, il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, ma anche le materie prime.
1: Che quelle sono principali proprio.
0: Non solo negozi di oggettistica o abbigliamento abbassano la saracinesca, ma capita anche un numero crescente di bar.
1: Perché questa è la cosa più triste, vedi? Perché
0: vero,
1: il bar è un posto, oltre che di ritrovo, il posto dove uno fa due chiacchiere, e caratterizzavano proprio i quartieri di una volta, il bar di fiducia, quello dove ti rivolgevi anche solo semplicemente per comprare un litro di latte, dai.
0: L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
1: No, non si può sentire questa cosa.
0: Le due regioni in testa, ahimè, una è la Lombardia, l'altro è il Lazio, quindi siamo anche noi nel bel mezzo di questa crisi,
1: no?
0: Che sta coinvolgendo anche i bar, che erano un'istituzione di quartiere.
1: Ma stai,
0: no?
1: Scherzando? Ma
0: erano,
1: stai scherzando,
0: lì da già sempre, dalla notte dei tempi, e tu non pensavi mai potesse chiudere
1: che
0: il bar, perché c'era sempre gente dentro a consumare la colazione.
1: Era il classico
0: pranzo,
1: posto dove almeno una volta al giorno passavi.
0: Bravo.
1: Per forza, per comprare
0: e ci
1: qualcosa.
0: Trovavi qualcuno.
1: E c'era sempre un amico, un'amica, sempre, no? Porca miseria.
0: E quindi al 393-0119-119, gladiatori, segnalateci il vostro bar di fiducia e noi siamo felicissimi di salutarvi.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione suono Roma,
6: la sveglia dei gladiatori.

0: Adele, Rolling in the Deep, questa è Dimensione Suono Roma. L'Italia perde i bar, ne chiudono 11 al giorno.
1: Io non lo so che fine faremo di questo passo, non lo so.
0: Guarda. Lombardia e Lazio, le regioni in testa, ok? Vuoi anche il costo dell'affitto dei locali, l'abbiamo
1: che
0: detto
1: è la
0: prima.
1: Cosa primaria, eh?
0: Le materie prime, insomma, tutto diventa complicato, ma noi abbiamo provato a svoltare, ok, il punto di vista. Vi abbiamo chiesto di salutare il vostro bar di fiducia. Ci scrive Bar di Simone in via San Tommaso d'Aquino.
1: Fa anche complimenti ai baristi, si vede che c'ha un bel ricordo.
0: Che belli! Dai, ascoltiamo altri messaggi.
1: Vai,
0: forza,
1: vai, vai.
0: Chi c'è?
2: Ciao, sono Silvia da Roma.
1: Ciao,
2: volevo
1: Silvia.
2: Salutare tutti i ragazzi del bar Tonino a Torresina. Ciao.
0: Ecco, teneteveli stretti i vostri bar di fiducia,
1: noi,
0: e continuate a supportarli.
1: No, soprattutto
0: sempre.
1: Continuate ad andare lì a fare colazione, a comprare il latte, a comprare le caramelle, qualsiasi cosa. Vanno supportate queste piccole realtà, perché se una volta sparite poi non tornano più.
0: Continuate a mandare messaggi, perché abbiamo ancora un po' di tempo, così, proprio sul gong per salutare il vostro bar di fiducia.
1: 393 0119 119, fallo anche tu, dai. You
3: wake up. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Cosa

0: Martin Garrix, Bon, No Sleep. Chiudiamo così il nostro lunedì mattina, gladiatori.
1: Buongiorno, dobbiamo fermarci qui, amici, e lasciare il posto a Gianmarco Gallani, che è appena arrivato. Però vi ricordiamo i nostri prossimi appuntamenti.
0: A mezzanotte c'è la notte dei gladiatori.
1: E domani mattina alle 6 in punto torniamo con la puntata del martedì, quando il lunedì sarà ormai un lontano ricordo.
0: Gepperrino, De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.
2: Noi ci sentimo domani. Ciao.
3: Tutta Roma in un click.
4: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
5: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
6: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
7: Andiamo in redazione per ascoltare tutte le news dalla capitale.
8: Buona giornata, ben trovati da Valentina Allorusso. Tragedia a Castel Gandolfo, al Lago dei Castelli Romani. Nel tardo pomeriggio di ieri è morto annegato un uomo di 44 anni, originario del Foggiano, residente ad Albano. Forse un malore mentre era in canoa, la causa del decesso. Nella notte un'automobile con a bordo due giovani è finita fuori strada sulla rampa d'ingresso del Grande Raccordo direzione Firenze, andando a sbattere contro il guardrail. A bordo c'erano due giovani, entrambi trasportati in ospedale in codice rosso. Il veicolo è finito fuori strada sulla rampa d'ingresso del Grande Raccordo. L'omicidio Regeni, siamo oggi qui nonostante questo faticoso percorso in salita, grazie alla scorta mediatica e al popolo giallo. In pochi avrebbero scommesso che saremmo arrivati ad un processo e poi a sentenza, lo ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, arrivando a Piazzale Clodio, dove oggi è prevista la sentenza per la morte del ricercatore friulano avvenuta nel 2016 a El Cairo in Egitto. Il Papa è arrivato a Metz, ultima tappa del viaggio apostolico in Francia, accolto da alcune autorità locali con le quali avrà un breve incontro, poi il trasferimento in auto al centro congressi Robert Schuman per l'incontro interreligioso. Al termine si dirigerà verso l'auditorium, dove sarà accolto dal presidente della Repubblica Macron. Siamo allo sport, il calcio, la Nations League. Questa sera l'Italia cerca la rivincita in Turchia. Mancini lascia 10 azzurri a Coverciano, Barella e Maldini tra gli esclusi. Il CT, nessuna pressione. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: You know what time it is?
10: Sono le 10.
11: Adesso, now, subito.
12: 4 hit senza interruzioni. 4
10: for you. E andiamo, vai, iniziamo questa seconda parte del mattino. Buongiorno a tutti, da Gianmarco.
13: Buongiorno,
10: tutto il giorno fino alle 13 insieme, anche oggi, con un sacco di musica, un sacco di ricordi. Torniamo nell'anno in cui utilizzavamo Internet Explorer per navigare e acquistavamo su Yahoo. Che anno era?
12: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
14: Rhythmic History 2000.

questa è la versione più recente, remixata da David Guetta, successo sempre di Milky, a chiudere le 4 hit senza interruzioni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno a tutti, buongiorno da Gianmarco. Tornando un pochino su Just The Way You Are, è un disco che quando uscì nel 2002 subito debuttò alla 1 in Italia e andò benissimo, fu un successo anche negli Stati Uniti. Vabbè, detto questo, piccola notizia, informazione musicale data, possiamo ufficialmente iniziare il nostro mattino insieme, una bella colazione, che dite, anche se l'avete fatta, insomma, prendete qualcosa, offriamo noi. Voi, se ci siete, potete battere un colpo, farvi sentire come sempre attraverso il nostro numero, messaggi WhatsApp, soprattutto audio, 3930 119 119, perché vi servirà, tra non molto.

0: chiamate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Insomma, ora sappiamo tutti quanti che lunedì, almeno nella nostra testa, potrebbe essere più difficile, che poi va dimostrato. E però, in particolar modo questo, presenta un'opportunità che voglio condividere con voi.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Harvey, Hesitate. Music Sounds. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
4: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì!
6: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
7: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
8: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
9: Honda Moto Roma!

Treasure su Dimensioni, sono Roma, in questo lunedì 28 settembre, sei 21, torniamo a 7 giorni fa. Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana da Gianmarco. C'è pochissimo tempo ancora, perché oggi è l'ultimo giorno per andare a curiosare a Villa Medici con questo festival estivo, l'ultimo giorno appunto, festival estivo che trasforma i giardini storici del luogo in un laboratorio all'aperto di sperimentazione architettonica e paesaggistica. Stiamo parlando del Festival des Cabanes, cioè le capanne progettate da studi internazionali, da scuole, per esplorare il legame tra uomo e ambiente. Ce n'è una, pensate, realizzata in parte da micelio. Che è il micelio? Facciamo un po' anche di informazione: è l'apparato vegetativo dei funghi, la parte un pochino filamentosa. E poi altre con terracotta, capanne in travertino. E quando diciamo in realtà capanne, in generale torniamo a quando eravamo piccoli, le realizzavamo di ogni ovunque, in ogni angolo di casa, ma anche quando andavamo in giro. Voi insomma, dove costruivate la vostra capanna? Io ricordo sul divano, cioè mettevo tutti i cuscini rialzati e facevo questo tunnel, passavo sotto, mi divertivo tantissimo. Insomma, ognuno c'ha le sue, chi in salotto, chi in giardino, magari aveva la fortuna di avere la casa sull'albero, insomma, mi spingo oltre. Capanne della nostra infanzia, 393 0119 119.

0: esempio c'è Laura che scrive: ciao, sono Laura, la mia capanna era sotto il tavolo della cucina con una coperta che arrivava fino a terra, mamma doveva bussare prima di entrare, oggi quel tavolo è a casa mia e ogni tanto ci si nasconde mio figlio.
1: Buongiorno Gianmarco.
0: Buongiorno.
1: Ciao, da Roma. Io le capanne adesso le faccio con la mia nipotina in camera da letto con le sedie, come lo facevo con i miei figli, si diverte un sacco. Ciao, grazie del bel ricordo.
0: Che bello,
1: eh?
0: No?
1: Grazie,
0: è ciao. Come se rivivessi quei tempi in un
2: con
0: certo
2: la nostra
0: senso.
2: Capanna sì. Era il tavolo del salotto,
0: sì.
2: Tutti i cuscini buttati là sotto, ricoperto sto lenzuolo, poi dentro ci infilavamo caramelle, biscotti, succhi di frutta,
0: nascosto
2: di tutto quello che c'avevamo,
0: certo.
2: Io e mio fratello e trovavamo lì dentro, mamma andava al manicomio, poraccia. Entravamo lì, mangiavamo tutto quello che c'è stato lì e poi si addormentavamo là sotto, ma certe dormite, ragazzi.
0: Ma sai, poi con tutte quelle coperte, quei cuscini, che caldo lì dentro!

0: Ne sono Roma, basta dire capanne per ritornare a quando eravamo piccoli e riaprire, rivivere un sacco di ricordi. Per esempio, c'è il messaggio di Chiara, molto bello: la mia capanna era dietro il divano, ci portavo mia nonna a prendere il tè con le tazzine giocattolo, lei si metteva seduta per terra anche se poi faceva fatica a rialzarsi, e ci penso ancora oggi ogni volta che vedo quelle tazzine. Ricordi indelebili, meravigliosi. Dormire bene cambia, tra l'altro, la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati, nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
3: Stasera con voi DJ Onzi. E dai, Puccio Onzi, Puccio Onzi.
2: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport. In un'oasi.

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperto.

0: Novità.
1: Ma che giornata, che mattinata meravigliosa anche grazie alla musica nuova. Arriva un disco sensazionale di David Guetta e Hypaton. David Guetta che ha testato questo disco nel corso dei suoi set durante la stagione estiva. You and I, Me and You, eccolo qua.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

settimana, che meraviglia, che energia, che adrenalina. Qua su Dimensioni suona Roma, il ritmo della capitale, il disco di David Guetta e Hypaton. Merita un'attenzione Hypaton, questo ragazzo, questo DJ, classe 1999, che è del nostro territorio, perché arriva da un paesino in provincia di Viterbo, insomma, con una grande passione per la musica. Lui si è trasferito anni fa a Madrid per studiare odontoiatria, però nel frattempo ha coltivato la passione per la musica, ha cominciato a condividere i suoi remix, proprio la sua musica, attraverso i vari social, ed è stato notato tra gli altri da David Guetta, che ha scritto, gli ha scritto attraverso Instagram: scusa, ti va di inviarmi un po' di musica, che vorrei testarla durante i miei live in giro

0: Eccolo qua, l'ultimo disco di quest'ora su Dimensione Sono Roma. Il ritmo della capitale era Diving to Me Dialog e Khalid. Alle 10.55 direi di fare un salto in redazione, poi ancora musica, ancora notizie e ricordi.
1: Il ritmo della capitale,
2: Dimensione Sono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
0: Buongiorno.

0: Di a Castel Gandolfo al Lago dei Castelli Romani nel tardo pomeriggio di ieri è morto annegato un uomo di 44 anni, originario del Foggiano, residente ad Albano, forse un malore mentre era in canoa, la causa del decesso. Nella notte un'automobile con a bordo due giovani è finita fuori strada sulla rampa d'ingresso del grande raccordo direzione Firenze, andando a sbattere contro il guardrail. A bordo c'erano due giovani, entrambi trasportati in ospedale in codice rosso. Il veicolo è finito fuori strada sulla rampa d'ingresso del grande raccordo. L'omicidio Regeni, siamo oggi qui nonostante questo faticoso percorso in salita grazie alla scorta mediatica e al popolo giallo. In pochi avrebbero scommesso che saremmo arrivati ad un processo e poi a sentenza, lo ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, arrivando a Piazzale Clodio dove oggi è prevista la sentenza per la morte del ricercatore friulano avvenuta nel 2016 a El Cairo in Egitto. Il Papa è arrivato a Metz, ultima tappa del viaggio apostolico in Francia, accolto da alcune autorità locali con le quali avrà un breve incontro, poi il trasferimento in auto al centro congressi Robert Schuman per l'incontro interreligioso. Al termine si dirigerà verso l'auditorium dove sarà accolto dal presidente della Repubblica Macron. Siamo allo sport, il calcio, la Nations League. Questa sera l'Italia cerca la rivincita in Turchia. Mancini lascia 10 azzurri a Coverciano, Barella e Maldini tra gli esclusi. Il CT nessuna pressione. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Mentre i cittadini italiani, quelli perlomeno che hanno la patente, sono alle prese col rebus del costo della benzina e del diesel, la comunità politica è attenta a un altro tipo di numero di oggi, il risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Tra ieri e oggi sono aperti i seggi e alla fine si vedrà chi vince, in una contesa che è stata animata e molto dal tentativo di Vannacci di inserirsi scippando, diciamo così, politicamente una figura di Forza Italia e facendone il suo candidato contro l'uomo che appunto lo stesso partito fondato da Berlusconi ha designato e che è poi il tesoriere nazionale, una figura che non è di Reggio Calabria. Il centro-sinistra ha messo un candidato di lunga data, un suo esponente di lunga data, Frank Benedetto. Perché il test è importante? Perché è stato Vannacci a dire faremo di Reggio Calabria la nostra Sassonia. In Sassonia poche settimane fa il partito di AfD ha preso quasi il 44% dei voti. Ma ovviamente il test vale per tutti e bisogna vedere però se vale per gli elettori. Fino a ieri sera, dopo quindi tutta una giornata di urne aperte, aveva votato solo il 15%. Andasse così anche oggi, se arrivasse, poniamo, al 25%, beh, non sarebbe una gran Sassonia, anche dal punto di vista di Vannacci, e andrebbe considerato quindi che ha votato 1 su 4 soltanto. Ma stiamo pure alla sostanza, le percentuali saranno importanti, ma di questi chiari di luna pare difficile che questa possa essere davvero la Sassonia di Vannacci e di Futuro Nazionale.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
3: You know what time it is. Sono le 11.
4: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Stiamo vivendo questo lunedì mattina insieme. Ciao a tutti da Gianmarco. Anche oggi fino alle 13 con un bel po' di ricordi. Come promesso, torniamo nell'anno in cui usciva in radio Move On Baby di Cappella e al cinema c'era Forrest Gump con la celebre frase dei cioccolatini, no? La vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che c'è.

Kungs, Boys Noise, su Dimensione, suono Roma alle 11.07. Buongiorno, buon lunedì da Gianmarco. La mattina comincia a fare freschetto, chi si alza presto, molto presto, esce di casa, lo sa, lo percepisce. Significa, ora non voglio esagerare, perché, però, che comunque il momento tanto odiato, due scatole ragazzi, del cambio dell'armadio non è poi così lontano. Ecco, allora, lavoriamo un pochino d'anticipo per non commettere errori. Ci siamo rivolti ad una professional organizer per capire quali errori non commettere anche quest'anno e quindi ritrovarci immersi, sommersi dal caos. Allora, stiamo per scoprirli.

Face Persuades su Dimensione Suono Roma. Ci avviciniamo al fatidico momento, amatissimo dai romani soprattutto, del cambio dell'armadio, perché la mattina comincia a fare freschetto. E allora ci siamo rivolti a una professional organizer che ci dice quello che non dobbiamo fare, gli errori da non commettere. Prima di tutto, evitare di voler fare tutto in una giornata, cioè non siamo dei supereroi, meglio un cassetto alla volta e non ribaltare tutto quanto e poi giustamente non sapere da dove iniziare per mettere in ordine. Poi davanti a quei vestiti del ma sai che c'è, forse questo un giorno lo rimetterò o mi capiterà l'occasione giusta, questa esperta propone di creare una scatola del forse, cioè scriviamo proprio un'etichetta forse e mettiamo tutti gli indumenti in dubbio in questo box con una data di scadenza. Se arrivati a quella data non ci siamo messi nulla di tutto ciò che c'è all'interno, via, bisogna liberarsene. Poi conservare cose macchiate è un errore, nelle borse voi donne, voi ragazze, non metteteci dentro la carta, è meglio delle vecchie lenzuola o magliette usurate per mantenere gonfie le borse. Creare un contenitore anche per indumenti di transizione tra le stagioni, sai, quella felpetta che magari a settembre fa troppo caldo con quella e a novembre è troppo fresco, ecco, mettete tutto lì, mettiamo tutto lì sempre a portata di mano, senza riaprire ogni volta tutto, disordinare di nuovo insomma e rimettere a posto da capo. Per riporre invece i vestiti che diciamo mandiamo in letargo, in questo caso quelli estivi, meglio buste in tessuto traspirante invece che contenitori in plastica in cui si crea umidità, di conseguenza odore non proprio piacevole. Proviamo a mettere in pratica tutti questi consigli e elimineremo un bel po' di stress. Non a caso abbiamo scelto il disco di Lauren Wolf, come si chiama? No Stress.

0: su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Roma 3, il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Basta andare da Pewex! Non ci credi? Senti questa! Pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi! Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
1: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: ogni giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Dai, sono le 11.23, buongiorno a tutti da Gianmarco, fino alle 13 insieme, continua questa mattinata. Con un sacco di energia, un sacco di musica, Sean Paul, Dua Lipa, ma iniziamo da Google, Moving to the Sun.

0: 4 hit senza interruzioni su Dimensione Sonoro, ma con Tell Me Why, disco del 1999. Voglio portarvi in un posto dove succedono delle cose pazzesche.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Apriamo le porte dell'arena ai nostri due aurighi. In 45 secondi vogliamo sapere da voi 10 strumenti musicali a fiato.
1: A fiato.
2: Solo a fiato, okay. Non a corda e non a percussione, eh?
1: Andiamo da Marco, inizia tu, vai.
3: Piffero.
1: Il piffero.
3: Il piffero. E
1: cavolo, non esiste il piffero.
4: Sveglia dei gladiatori.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
7: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiare.

0: Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.

J Balvin, ritmo su dimensione, suono Roma, non c'è niente da fare, stanno avanti in Cina già da anni. Hanno creato dei depositi per mariti, husband clock rooms, cioè chi si annoia durante lo shopping delle mogli ha questi spazi dedicati in cui passare il tempo, leggere, chiacchierare con gli altri mariti disperati, anche giocare a videogiochi in molti casi nelle stanze più all'avanguardia. Insomma, il tempo passa sicuramente più veloce che andare appresso la propria moglie che è indecisa tra un capo d'abbigliamento e l'altro. E adesso step successivo, sempre da quelle parti, per la salvaguardia della nostra salute addirittura, che si saranno inventati.

Flyg Family Affair su Dimensioni, suono Roma. Eccolo qua, il futuro. In Cina stanno sorgendo già da un po' nelle varie città delle cabine in cui vai se non ti senti bene. Funzionano così, tipo quelle per fare le fototessere, no? Quindi apri la tendina, entri, ti siedi davanti a uno schermo e cominci a raccontare un pochino i tuoi sintomi. Mi sento caldo, mi sento insomma un po' debole. Ecco, primo contatto che avviene con un assistente AI che raccoglie tutte le informazioni e nel caso poi in un secondo momento ti mette in contatto con un professionista, quindi con un medico in carne ed ossa per una consultazione a distanza. In alcune postazioni poi addirittura è possibile acquistare medicinali che magari ti prescrive il medico pochi secondi prima. Qual è lo scopo? Visto che in Cina sono tantissimi, tra l'altro si vogliono rendere più accessibili alcune prestazioni sanitarie, gestire anche a distanza le richieste meno complesse, meno problematiche, senza obbligare sempre il paziente a recarsi immediatamente in ospedale. E così si evita anche di togliere energie e tempo alle emergenze, decongestionare anche le città per chi si reca appositamente al pronto soccorso. Quindi direi a questo punto a Roma, azzardiamo nel 2050, forse anche oltre. Dimensione.

0: Days dei Maroon 5 su Dimensione Suono Roma ci riporta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. Principio di incendio sul tetto dell'edificio dell'Istituto Comprensivo 4 di Frosinone con primaria, dove sono in corso i lavori con l'applicazione della guaina. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, gli alunni sono stati fatti uscire dalle classi. Un operaio a causa dei fumi è stato trasportato in ospedale per controlli. I giudici della prima corte d'assise di Roma sono entrati in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016. Dice che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. Così l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni. Il nuovo tram Urbos, arrivato a marzo 2026 nel deposito di Porta Maggiore, questa mattina è stato messo sulle strade di Roma per le prove necessarie per ottenere il nulla osta tecnico di ANSFISA, l'ultimo passaggio prima di poter per aprire le porte agli utenti. Presente al momento dell'uscita dalle officine il sindaco di Roma Gualtieri e l'assessore alla mobilità Patanè. Questi mezzi andranno a sostituire i vecchi tram stanga e serviranno le tranvie di nuova realizzazione su tutte la tranvia Togliatti e la Verano Tiburtina. Inizio del servizio forse a dicembre. Teatro, la stagione dell'Ambra Giovenile inizia in maniera stellare. Da domani al 4 ottobre, direttamente da Hollywood, James Franco porta a teatro il suo Desert Films. Insieme a lui in scena Blaine Cairn III, la cantante Ellie Papadiamanti e il pianista Costantino Diminakis. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. È mezzogiorno.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. For
0: you. Ci siamo noi a provare di ingannare l'attesa del pranzo con la fame che comincia a farsi sentire in questo lunedì 28 settembre. Ciao a tutti e buongiorno da Gianmarco. Si aprono le porte dell'ultima oretta insieme per oggi con 4 hit senza interruzioni. Ripartiamo da quel 2006, l'anno sì della vittoria mondiali con Bob Sinclair, eccolo.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 2006.

0: altro Furfuriù è andata, vicinissimo al pranzo di questo lunedì, su Dimensione Suono Roma, al ritmo della capitale, iniziando da Bob Sinclair, Stevie Edwards, World Hold On dal 2006, Just a Little, Justice and Harper, Feels Like I'm Falling in Love, dei Coldplay, per ultimo Christy Sarandi con la assolatissima, soleggiatissima Good Old Days.
1: Solo con te, Dimensione Suono.
2: Ciao, sono Orcomi, questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
3: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: No, si chiama La Coda del Diavolo, disco riascoltato su Dimensione Sono Roma in questo lunedì nella pausa pranzo che sta per iniziare. No, notizia bella, un altro luogo della nostra città ha restituito a noi cittadini, quindi quando è così c'è sempre da festeggiare. Arriva, vi spiego tutto tra un istante.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You. Music Sounds. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
4: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: Armin Van Buren è uno che di solito, insomma, martella, ci va giù pesante nei suoi live, nei suoi set. Qua è stato un pochino più morbido. This is what it feels like. Su Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Finalmente a Roma c'è un luogo che è rimasto per tanto tempo, tantissimi anni, inaccessibile, vivo soltanto nella memoria magari dei romani un po' più datati, diciamo. Riapre, finalmente riapre dopo un lungo restauro, ha riaperto da 10 giorni. Parliamo dell'antica biblioteca di Trinità dei Monti, che si trova proprio sopra l'altare della chiesa. Pensate che un tempo, alla fine del 700, custodiva circa 9.000 volumi. Poi ci fu una dispersione del patrimonio librario attraverso una serie di rivoluzioni, e adesso occupare lo spazio dopo la riapertura è una sorta di biblioteca fantasma, o meglio un'architettura temporanea progettata da un architetto belga. Si tratta di una struttura che evoca degli scaffali, dei percorsi e dispositivi della lettura, senza però restituire concretamente i libri perduti. Cioè un po' una situazione vuota, il vuoto proprio come simbolo di una collezione irrecuperabile, però costruendo al tempo stesso anche nuove possibilità di lettura attraverso immagini, parole, frammenti e materia. Quindi insomma la cosa bella è che c'è un altro luogo restituito a noi romani e che incuriosisce parecchio, proprio il classico da farci una visita, un giro in questo autunno.
1: Dimensione suona Roma.

soprattutto in quegli anni, in quell'anno, perché poi fu anno d'oro 1996, non solo per Summer is Crazy, non solo per Me and You, ma anche per questa number one di Alexia, un altro meraviglioso appuntamento con la storia del ritmo.

0: Drake e Becky G di Sorry Papi su Dimensione Solo Roma. Cercheremo di mettere un po' d'ordine attraverso delle rigidissime regole. Tra poco, prima c'è la novità musicale da ascoltare. Arriva, arriva!
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Supermercati Pewex

0: augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99€ al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.

0: Novità. Ma quale autunno? Stiamo per ascoltare una novità musicale proprio dal sapore estivo, talmente estivo che il video è stato girato negli scorsi mesi a Ibiza, faceva così caldo che ha creato non poco disagio. E Fast Boy, ascoltiamoli in Music Sounds.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: novità dei Fast Boy su Dimensioni Suono Roma, Music Sounds a mezzogiorno e 46, ad introdurre Xenia. Ciao, benvenuta.
1: Buongiorno, ciao Gianmarco, ciao a tutti voi, buon inizio settimana.
0: Ecco, iniziata bene per te, giusto?
1: Benissimo, alla grande.
0: Ha rischiato di non arrivare in radio, però sì, è arrivata, questo è l'importante.
1: No, non possiamo dirlo perché non possiamo dirlo, ma ci sono delle cose che effettivamente in questa città non funzionano.
0: Diciamo, ci sono delle cose in questa città che dovrebbero essere fatte di notte.
1: Esatto.
0: E invece vengono fatte di giorno.
1: Vabbè, e non sono lavori strani,
0: Perché tu, tu da maliziosa, giustamente.
1: Vabbè, uno dice, non deve essere fatto perché. Cioè,
0: non ci avevo proprio pensato. Lo so. Senti, questione carburante, già spizzato un po' i prezzi o no?
1: No, Gianmi, perché io non lo sai, vado a GPL, quindi non controllo
0: non
1: la benzina
0: per
1: mio. No, me ne importa, mi dispiace, però mi reputo una persona fortunata perché vado a GPL.
0: Ok, no, qualche ascoltatore ci segnala che anche nei distributori, insomma, nominati in questi giorni, lo sconto
1: non c'è stato. Benissimo.
0: Non c'è. Qualcun altro è felice, insomma, e altri fanno notare, giustamente, siamo felici comunque per pagarla 2 euro, 2 euro e 20,
1: no,
0: quindi no, esatto.
1: Dovremmo utilizzarla meno, ragazzi,
0: sì,
1: è l'unica soluzione.
0: Infatti si cerca di ingegnarsi, attrezzarsi, come dice qualcuno dal mondo politico direttamente.
1: Guarda, io
0: come potremmo attrezzarci?
1: Non mi esprimo perché io mi attrezzerei ma in un altro modo.

0: Madonna e Sabrina Carpenter di Bring Your Love su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale.
1: Come sarebbe bene?
0: Madonna, sì, sarebbe bene. Mai dire mai, cara, perché c'è anche la storia, no, di questo DJ che arriva dalla provincia di Viterbo, di cui abbiamo parlato prima, Hypaton, che ha collaborato e collabora con David Guetta. Ormai amiconi. Quindi perché no, Xenia?
1: Tra poco. Mi attrezzo e lavoriamo insieme.
0: Vabbè, si sono attrezzati anche in questo istituto comprensivo di Centocelle, che include scuola dell'infanzia, primaria e medie. Sì. Attraverso una circolare ha imposto ai suoi studenti un dress code.
1: Finalmente.
0: Quindi, nel dettaglio.
1: Sì, sono aboliti i pantaloncini estremamente corti.
0: Mm.
1: Magliette corte o crop top, che sarebbero quei toppini cortissimi.
0: Canottieri. Un belico di fuori?
1: No.
0: Quella situazione vietata.
1: Sì, sì, okay. Vietata la situazione lì con ombelico di fuori. Canottiere vietate, indumenti che lasciano vedere l'intimo e capi definiti eccessivamente sbracati sono vietati.
0: Quando si vedono le mutande.
1: Guarda, c'è una cosa che solo tanto per questo li premierei: le ciabatte da spiaggia, infradito e tutte le calzature che non sono assicurate al tallone.
0: La vera novità rispetto al passato è chi sorveglierà, chi farà rispettare queste norme saranno i professori e il personale ATA, quindi dovranno segnalare ogni situazione inopportuna. Diciamo che poi non ci vorrebbe una circolare per non dovrebbe una circolare imporlo, ma dovrebbe essere al buon senso.
1: Sì.
0: Ma anche forse un genitore che vede uscire di casa un figlio vestito in maniera poco opportuna prima di andare a scuola al mattino, no?

0: David Guetta e Sia su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Vediamo.
1: Ho scoperto una cosa,
0: sì,
1: oggi.
0: Che hai scoperto? No, aspetta, sono curioso, dimmi.
1: Il genere maschile piange. Vero? Uomini, beh, confermate, sì, che vi commuovete, sì, anche voi.
0: Sì.
1: Su.
0: Ridiamo e piangiamo, incredibilmente. Non l'avresti detto?
1: No, non l'avrei detto.
0: Vabbè.
1: Invece l'hai scoperto oggi
0: e non in passato. Meglio così. Vabbè, prossime 3 ore con Xenia.
1: Ciao,
0: ci risentiamo
1: domani,
0: stasera alle 20.

0: anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
1: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
2: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Hotel abusivi chiusi, quasi 82.000 euro di ricavi non dichiarati ricostruiti in soli 3 mesi e un'ulteriore struttura alberghiera irregolare con 18 camere e 51 posti letto individuata nei pressi di Piazza dell'Indipendenza. Una fotografia, questa, che è stata scattata tra il rione Esquilino e l'area di Castro Pretorio, una lente di ingrandimento che ha interessato il comparto turistico ricettivo della capitale e che è andata ad approfondire la posizione di attività le quali, pur presentandosi come strutture extra alberghiere, erano gestite nei fatti seguendo le modalità degli hotel, 4 le realtà fantasma che sono venute a galla. Arde a controllo stradale a Tor San Lorenzo, in manette un 50enne e una 27enne, nell'auto nascondevano 26 dosi di crack già pronte, bilancino di precisione e contanti. Un turista argentino di 42 anni, Nicolas Merlano, è scomparso a Roma da 3 mesi. La famiglia non ha sue notizie dal 30 giugno e al caso si è interessata anche l'Interpol, che ha emesso un'allerta gialla. È la sorella a lanciare un disperato appello in Italia affinché qualcuno riesca a fornire informazioni. Secondo il racconto della sorella, il 27 giugno ha contattato la famiglia per informarla di aver subito il furto dello zaino su una spiaggia di Ostia, dove dentro aveva tutto. Dopo 3 giorni la famiglia ha perso ogni contatto con l'uomo che aveva fatto sapere di dormire in strada. Calcio: Patrick non è più un giocatore della Lazio, il difensore spagnolo ha trovato l'accordo per la rescissione del contratto con i biancocelesti e accasarsi all'Al Ittifaq, club militante nella Serie B degli Emirati Arabi, nel quale militano volti noti del campionato italiano, Mario Balotelli e Douglas Costa, una mossa che permetterà all'Otito di risparmiare sull'ingaggio del calciatore. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
2: it is. 13 e 2 minuti.

mondo. Ma va bene così, l'importante è che siete voi, che ci siano le hit più ritmate dal 90 ad oggi, le chiacchiere da fare insieme e anche i momenti gioco. Ti ricordo il numero per interagire con la diretta, il 393 0 119 119. Dimensione Suono Roma.

0: Sono Roma, il ritmo della capitale. No, nessuno zitto, anzi qui parlano tutti al 393 0119 119, compresa io, anzi soprattutto io, ma tra poco ci dedichiamo ad una 4 for you.
1: 4 for you,
2: le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata.
2: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
5: Honda Moto Roma!
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E a settembre, da Autostar Flaminia, il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
9: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
10: Ma dai!
9: Sì!
11: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
0: L'avevo spoilerato ed eccola qui, perché le promesse vanno sempre mantenute. Per iniziare bene con il piede giusto, non so quale sia, sceglielo tu, ma arrivano adesso 4 hit senza alcuna interruzione.

Love a chiudere questa 4 for you su Dimensione Sono Roma e la ritmo della capitale. Io sto per raccontarti una storia che sembra uscita da un film, da un libro, e invece è tutto vero. Siamo a Trieste, una donna porta la sua auto dal meccanico perché ha problemi dal volante, la macchina, l'auto resta in officina e lei, come tutti noi quando lasciamo l'auto dal meccanico, pensava che l'auto fosse rimasta lì buona buona a farsi aggiustare. Peccato che ad un certo punto la donna ha iniziato a ricevere delle multe per eccesso di velocità, per insomma stallo in un posto disabili, per ingresso in ZTL, e lei ha detto: ma io tutto questo non l'ho mai fatto, com'è possibile? E le multe aumentavano per un importo circa di 7.000 euro più il fermo amministrativo ad un certo punto, quindi la macchina è stata presa dalla polizia locale. E lei a un certo punto ha detto: scusatemi, ma questa macchina è la mia, ma io non la stavo usando. Chiaramente vai a dimostrare, quindi è dovuta tornare indietro nel tempo a quando quelle multe sono state fatte, per capire che le multe sono state prese quando l'auto era dal meccanico. A quanto risulta dalla vicenda, sarebbe stato proprio il meccanico ad utilizzare la sua auto senza autorizzazione, accumulando sanzioni, tra queste anche una multa per aver parcheggiato in uno spazio, come dicevo, riservato alle persone con disabilità. Io immagino la scena, cioè lasci la macchina dal meccanico per un guasto e per qualche settimana poi dopo ti arrivano le multe, altro che tagliando. Qui hanno fatto proprio il conto della vacanza. Insomma, ci è voluto un po' a dimostrare effettivamente che la macchina fosse dal meccanico e che non fosse guidata dalla donna. Tutto è successo nel 2024, ma la situazione pare si stia risolvendo proprio in questi giorni, perché la signora è riuscita a dichiarare di non essere lei alla guida, ma il suo meccanico. E poi capiremo come andrà a finire.

0: Marrakesh e Gue Casini su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale è un po' quelli che ha dovuto risolvere la signora che ha ricevuto ben 7.000 euro di multa quando ha lasciato la sua auto dal meccanico. Praticamente si è scoperto che era il meccanico che utilizzava la sua auto senza autorizzazione per fare di tutto un po' e quindi accumulare multe che poi avrebbe pagato la signora.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
3: Stasera con voi DJ Onzi e dai, Puccio Enzo, Puccio Enzi.
2: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
4: Drive time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Dimensione sonora.

0: Sophie and the Giant, Hypnotizer su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Lunedì 28 settembre, ma ieri 27 settembre non è stata una giornata qualunque per molti romani, perché il 27 settembre 1976 è nato il capitano Francesco Totti, che ieri ha spento ben 50 candeline e ha detto: oh, ma dove? Non me le sento. D'altronde effettivamente sembra ancora un ragazzino. Questo compleanno ha coinciso con una grande notizia, sempre per insomma gli appassionati, i fan, i sostenitori della Roma, perché finalmente il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata ha ottenuto il via libera, cioè il via libera definitivo, prima pietra a marzo 2027, poi l'inaugurazione nel 2031. Dovremmo aspettare ancora un pochino, però dai, quel che è fatto è fatto.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Goja, Jason Derulo e Melody Michiko su Dimensione Sonoroma e il ritmo della capitale. 13:56 minuti in questo momento, è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Punti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Adesso in linea alla redazione, informazione a cura di Andrea Soprani.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Si è conclusa con parere positivo la conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio della Roma nell'area di Pietralata. La seduta conclusiva si è svolta questa mattina al Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito dell'iter finalizzato al rilascio del provvedimento di autorizzazione unico. Carburanti, l'effetto Eni nella capitale, automobilisti soddisfatti ma niente file per il primo giorno. La mattina del primo lunedì di applicazione del tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio promosso da Eni ed Eni Live parte sotto traccia nella capitale. Luigi Bisignani si è presentato spontaneamente davanti ai PM della Procura di Roma che indagano sul presunto piano per costringere Claudio Lotito a vendere la Lazio per respingere le accuse che gli sono state contestate rilasciando dichiarazioni spontanee. Bisignani è stato ascoltato per circa un'ora in procura nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato insieme al presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e all'amministratore delegato dell'Istituto di Credito Francesco Maioli, tutti oggetto due settimane fa di una perquisizione da parte dei carabinieri. Tennis, senza Jannik Sinner, Flavio Cobolli è l'unico italiano in tabellone al China Open, l'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Cobolli guarda al grande obiettivo della stagione, la qualificazione al NITO ATP Finals di Torino, come ha confermato a Super Tennis a Londra. Al primo turno il romano, testa di serie numero 4, affronterà Roman Safiulin. Nell'ATP di Tokyo invece Lorenzo Sonego subito fuori nelle qualificazioni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Meno di un minuto alle 14.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni. For you.
1: Mamma mia, come corre veloce il tempo! Questa cosa mi mette i brividi. È già passata un'ora insieme della pausa pranzo, per fortuna. C'è ancora tanto tempo da trascorrere qui con Dimensione Suono Roma, con le hit più ritmate e con me. Tra poco anche il momento gioco Xenia Letica. Vi voglio tutti pronti e sull'attenti. Prima, 4 hit senza alcuna interruzione.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 99.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, una canzone che si conclude proprio così. È solo un gioco? No, l'amore non lo è assolutamente, è una cosa molto impegnativa, probabilmente una delle cose più difficili di questa terra, ma anche quella che ci dà più gratificazione in assoluto. Prendo in prestito la parola gioco per ricordarvi che tra poco si giocherà a Xenialetica, l'unico gioco radiofonico che ci riporta tutti a scuola guida. Dimensione.

0: Again su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale è Roma 3. Il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto. Segnati questa data, il 6 ottobre, perché torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. È una sera con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare. Scegli Roma 3.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.

0: Music Sounds.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: My Car.
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuova

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
6: Honda Moto Roma!
7: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
8: L'energia della tua musica.
9: Pure Energy Music.
8: Dimensione, suono, Roma.

0: una domanda, chiaramente risposta o vero o falso, e toccherà a te dare la risposta corretta, che dovrà arrivare soltanto in via WhatsApp audio. Quindi la risposta arriverà con un WhatsApp audio al 393 0 119 119, e poi tra poco scopriremo anche chi tra di voi sarà stato il più bravo o la più brava della classe. Mi raccomando, dite il vostro nome e datemi anche qualche dettaglio in più, quindi non mi basta solo risposta vero, sì, ok, vero, ma vero perché? Falso, ma falso perché? Ecco, è questo poi che fa di te l'eventuale vincitore o vincitrice ufficiale. Messaggi audio al 393 0 119 119. Questa domanda è molto utile, quindi voglio vedere insomma chi la sa. In autostrada è vietato dare un passaggio ad un automobilista fermo per avaria del veicolo sulla corsia di emergenza. Questa affermazione è vera oppure è falsa? 393 0 119 119, si parla di avaria in autostrada. In autostrada, secondo il codice della strada, è vietato dare un passaggio ad un automobilista fermo per avaria del veicolo sulla corsia di emergenza. È vero? È falso? E dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0 119 119. Vai con i messaggi, tra poco scopriremo il vincitore. Buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: perché si può sostare nella corsia di emergenza. Mi chiamo Giovanni.
1: Giovanni, ma non è questa la domanda. La domanda è vietato dare un passaggio a ad un automobilista con auto in avaria? Pronto?
2: Vietato dare un passaggio ad un automobilista fermo per avaria.
1: Sono io.
3: È assolutamente vietato dare passaggi in autostrada. Chi ha avuto l'avaria si deve accostare al limite col giacchettino. Può raggiungere la prima colonnina vicina per chiedere soccorso. Okay. Tu non ti puoi fermare in auto.
1: Ok.
4: Falso, anzi, un veicolo in avaria va assolutamente aiutato. Uno si deve fermare per vedere che è successo. Marco da Grosseto.
1: No, ragazzi. Pronto?
5: Ciao a tutti, allora è vero perché.

stradale autorizzati e al personale specializzato. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenialetica.

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Come hai dormito stanotte? Apri bene le orecchie perché ho un consiglio per te. Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Doreland Roma Prati nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Doreland e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Doreland Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Successione dello zio, nascosto 2 miliardi di lire. Ok, oggi al cambio sono più di 1 milione di euro.
3: Lo zio è morto. Lui gli aveva soltanto lasciato detto sta cosa. Che se mi fosse successo a me, veramente.
2: Figurati.
3: Che ne so, viene, che ne so, un parente alla lontana.
2: Tu stavi già al verano.
3: Che raffai con due asili e me. Io stavo già al verano capala.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte.

0: I gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
5: Honda Moto Roma!
0: Your Energy Music, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

The Bosa, Lose Myself, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora. Ma poco fa abbiamo ascoltato anche Beyoncé insieme a Jay-Z, lei che è stata superata da Taylor Swift. Taylor Swift da record agli MTV Awards con The Fate of Ophelia, è entrata nella storia degli MTV Video Music Awards con 3 premi conquistati nell'edizione 2026, arriva in totale a quota 33, superando Beyoncé che è ferma a 30 premi. Quindi per ora ha sbancato tutto, ha sbancato la concorrenza Taylor Swift, che è diventata l'artista più premiata di sempre agli MTV Music Awards.

Bianca, non si chiama neanche Noemi, il suo nome è Veronica, ma noi la conosciamo come Noemi. Bianca su Dimensione Suonorama, il ritmo della capitale, 14:58 ed è tempo di andare in redazione.

0: sulla nostra app.
1: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività.

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Adesso linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Il nuovo stadio della Roma a questo punto è una certezza. Si farà, così il sindaco di Roma Gualtieri commenta il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata, annunciato questa mattina al termine della seduta conclusiva svoltasi al Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I tempi potranno essere anche molto spediti per l'apertura dei cantieri, afferma il sindaco. Adesso, avverte, subito pancia a terra, lavoro per prepararci all'apertura dei cantieri all'inizio del 2027. Tragedia nel lago di Castel Gandolfo, dove un uomo è morto nel pomeriggio di ieri. La vittima, un 44enne residente ad Albano Laziale, secondo i primi riscontri è annegata. Dalle informazioni raccolte si trovava sullo specchio d'acqua a bordo di un kayak. La polizia locale di Roma, Porta Protesi Est, ha sequestrato oltre 70 kg di funghi porcini privi di tracciabilità e quindi senza possibilità di verificarne la provenienza. Sequestrati inoltre 45 kg di cibo etnico precucinato, già porzionato e destinato alla distribuzione e vendita illegale, in assenza delle necessarie autorizzazioni e con profili di rischio sotto il profilo igienico-sanitario. Sequestrati inoltre nel mercato di Porta Protesi, in zona portuense, centinaia di prodotti, in gran parte contraffatti, tra cui borse, articoli di pelletteria, accessori di abbigliamento, prodotti cosmetici e profumi. Dal 9 all'11 ottobre si terrà la quinta edizione delle passeggiate poetiche a Ponza, iniziativa organizzata e promossa dall'APS Exotic con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponza. Primo appuntamento il 9 ottobre alle 12, passeggiata poetica Punta Incenso tra orti, vigneti e memorie da custodire. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. L'orologio segna le 15.
3: Rhythmic History.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Lunedì 28 settembre, 15 ed un minuto, e in questo momento inizia ufficialmente la pausa caffè. È la ora del caffè, sì, normale, decaffeinato, americano, lungo, alla nocciola, quello che vuoi. Tanto è simbolico, ci riuniamo al tavolino del bar con le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Dimensione suono. Rhythmic History 2000.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia, lì che lì, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, lunedì 28 settembre, 15:08 minuti in questo momento, e noi parliamo di una gara di Olimpiadi. Olimpiadi dei mestieri, non so se ne hai mai sentito parlare, si tratta di World Skill, sono i campionati mondiali delle competenze professionali. Siamo abituati a vedere gare fatte di sport, no? Le Olimpiadi principalmente sono fatte di quello, ma esistono anche le Olimpiadi dei mestieri e si chiamano proprio World Skill. Si sono concluse ieri, o meglio la 48esima edizione si è conclusa ieri, si tiene a Shanghai ormai da diversi anni, dal 22 al 27 settembre proprio l'ultima edizione. Ogni due anni giovani professionisti provenienti da tutto il mondo si incontrano e si sfidano in prove pratiche di lavoro, riproducendo le vere e proprie condizioni di lavoro, quindi in un ambiente di lavoro normale, comune. E la cosa bella è quando diciamo mestieri non si parla soltanto di muratori, falegnami o meccanici. A Shanghai c'erano 64 discipline diverse divise in grandi settori: edilizia e costruzioni, manifattura ed ingegneria, informatica e comunicazione, trasporti e logistica, arti creative e moda, e anche servizi alla persona e sociali. Quindi si può trovare cose relative alla muratura, alla carpenteria, alla saldatura, alla meccanica, all'elettricità, ma anche cucina, pasticceria, parrucchieri, estetica, grafici, gioiellieri, esperti di fiori e piante, servizi di ristorazione, insomma tutti in competizione. E poi ci sono anche i professionisti della cyber security, per esempio, oppure dello sviluppo di app, di robotica, di droni, game e design, insomma veramente lavori di tutti i tipi. Ma come funziona sta gara? Non è una gara a eliminazione, perché i concorrenti lavorano per diversi giorni su prove pratiche molto complesse che possono richiedere complessivamente 15-22 ore di lavoro e vengono valutati sulla base di standard tecnici estremamente precisi. Sono andata a controllare, per esempio, per quanto riguarda la muratura, devi costruire rispettando misure praticamente perfette. Una deviazione di appena un millimetro può costare punti e non vinci assolutamente niente. In cucina devi preparare i piatti rispettando la tecnica, i tempi, la presentazione e gli standard prestabiliti. I vincitori quest'anno sono due. Che cosa fanno e chi sono? Te lo dico tra poco.

Jubel su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. 2 medaglie per l'Italia e World Skill, i campionati mondiali dei mestieri a Shanghai, campionati che si sono conclusi proprio ieri, domenica 27. Sì, perché esistono le Olimpiadi dei mestieri, si tengono ogni 2 anni a Shanghai e vi partecipano giovani lavoratori da tutto il mondo. Liam e Jonas hanno conquistato 1° e 3° posto, entrambi della provincia di Bolzano, 1 medaglia d'oro nella categoria grafica multimediale e l'altro medaglia di bronzo nella categoria falegnami, su 1385 partecipanti da tutto il mondo che si sono sfidati in 64 professioni con ben 68 nazionali.

0: Justin Bieber, Stay su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 15 e 18 minuti, è arrivato il momento di una 4 for you.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma, cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
5: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
6: Honda Moto Roma!
7: Se sta calando la palpebra, non preoccuparti. Eh sì, perché a quest'ora è normale provare un po' di sonno, ma ci sono

0: Questa è Dimensione Sonoro, ma precisamente sono le 15:36 minuti. Spero caffettino preso, insomma un po' di energia accumulata dalle hit più ritmate. È il momento delle domande, quindi al 393 0 119 119, tocca rispondere a questa domanda qui. Dove sei in questo momento? Quindi il tuo nome, dove sei in questo momento e dove vorresti essere? Anche lì un luogo ben preciso, in un ristorante in Spagna, per dire. Quindi 393 0 119 119, come ti chiami, dove sei adesso e soprattutto dove vorresti essere.
1: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
2: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
3: Dobbiamo avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
4: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Dua Lipa, Break My Heart, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale al 393 0 119 119. Io prima, il Moligone poi, ti ho chiesto dove sei in questo momento e dove vorresti essere in un luogo specifico, in qualunque posto del mondo. E allora sentiamo, pronto?
1: Ciao, sono Alessia.
0: Ciao Ale.
1: Da Roma,
0: sì.
1: Sono sulla puntina.
0: Sì.
1: E in realtà in questo momento vorrei essere alle cascate di Ochorios, in Giamaica, e poi fare un giro per tutta la Giamaica.
0: Sono d'accordo.
1: Ma giusto nei sogni.
0: Vabbè, va bene, noi vogliamo solo scoprire posti nuovi, luoghi diversi. Io per esempio sono qui, sono contentissima di essere qui, ma nel frattempo guardavo le storie di un amico che in questo momento se la sta spassando in Colombia e ho visto dei posti incredibili. Ho detto, caspita, sarebbe bello poter fare anche per un attimo, per un breve periodo, la radio da lì o itinerante. Pronto? Dove siete? Che fate? Da dove venite?
2: Buongiorno Segna. Cafecito preso. Lo vorrei prendere a Madrid. Mi trovo ad Albano,
0: sì.
2: Roca di Papa di preciso,
0: sì.
2: Vado a prendere mio figliolo da scuola,
0: sì.
2: E vorrei veramente essere a Spagna a casa di mia sorella a Toledo a prendermi con lei un caffè.
0: Bello.
2: Se puede, però non se puede.
0: Sì, se puede.
2: Un besito, buona giornata.
0: Un besito, allora con la fantasia se puede tutto, quindi aspetto voi. Dove siete in questo momento e dove volete essere? Lei un caffè in Spagna, a me piacerebbe fare un giro in Colombia in questo momento, c'è qualcuno che ha anche detto la Giamaica. Dove sei adesso, dove vorresti essere? Al 393 0 119 119.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione

0: con tutto l'amore del mondo, ma senza di te, Without You, David Guetta e Usher su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Noi stiamo facendo un giro perché c'è qualcuno bloccato nel traffico, qualcuno che sta tornando a casa dal lavoro, chi va a prendere i figli, insomma siamo tutti a Roma e dintorni, ma con un desiderio: dove siamo e dove vorremmo essere. Quindi pronto?
1: Ciao, sono Angela. Ciao, sto Angela. Sulla via del mare, sto andando a casa dopo il lavoro,
0: sì,
1: ad Acilia, e ieri a quest'ora stavo sulla spiaggia bella sbracata sul lettino, ci voglio ritornare. Speriamo che domenica sia come ieri. Ciao.
0: Cara Angela, per gli appassionati del mare, ti capisco, ieri eri bella tranquilla sul tuo lettino e oggi invece in giro, affaccendata da tutti gli impegni quotidiani che porta poi il lunedì. Pronto?
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Alla radio più bella del mondo. Io sono Patrizia, la tassista.
0: Ciao, Patri.
2: Sono sulla Roma Fiumicino,
0: sì,
2: verso il centro di Roma. E vorrei essere
0: dove?
2: Nelle splendide acque della Polinesia francese. È un mio sogno, ma prima o poi ci vado.
0: Prima o poi.
2: Un bacio a tutti e buona giornata.
0: Polinesia
2: francese. Grazie a tutti.
0: Grazie a te. Allora, abbiamo tirato fuori la Spagna, abbiamo tirato fuori la Giamaica, la Colombia, la Polinesia francese. So che potete fare di più. Amici miei, non mi deludete, tirate fuori i luoghi dove vorreste essere in questo momento. Il numero per farlo

0: better. Matt Simon, We Can Do Better su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dove siete e dove volete essere in questo momento? Pronto?
1: Ciao, Genia.
0: Ciao.
1: In questo momento sono su Gra.
0: Sì.
1: Ma vorrei tanto essere in Alaska per vedere l'aurora boreale.
0: Mamma mia, che bello.
1: Francesco da Acidia.
0: Ciao France, piacerebbe anche a me. Pronto?
2: Ciao Xenia, Fabrizio Turvaiania. Io in questo momento sto a casa a Turvaiania.
0: Sì, non
2: però
0: male.
2: Però vorrei stare in questo momento.
0: Dove?
2: In Costa Rica. Bella Costa Rica.
0: Che bei sogni,
2: ci sono
0: ragazzi.
2: Passato, ma tutti mi hanno detto che è bella. E poi c'è la pace vera.
0: Di sogni ne abbiamo molti e speriamo di avverarli. Con me invece ci sentiamo domani, adesso il mollicone nazionale. Ciao belli.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Il nuovo stadio della Roma potrebbe essere pronto tra 3 anni. Il cantiere durerà 2 anni e mezzo. Se iniziamo nella primavera del 27, fatevi 2 conti, potrebbe essere finito anche nel 2029. Così il sindaco Gualtieri. Le condizioni per rispettare il cronoprogramma sicura ci sono tutte. Così il sindaco, dopo il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata. È entrata in funzione nei giorni scorsi la nuova illuminazione di Ponte Flaminio, realizzata da Areti e finanziata da Roma Capitale, con un investimento di oltre 310.000 euro di fondi capitolini. Installati 222 apparecchi per le carreggiate e i percorsi pedonali. All'accensione del nuovo impianto erano presenti il sindaco Gualtieri, l'assessore ai lavori pubblici, il presidente del 15° municipio, l'amministratore delegato di Acea e di Areti. L'intervento nasce dall'esigenza di rinnovare un sistema di illuminazione ormai datato. La crisi nei bar a Roma. Secondo l'indagine di Confesercenti, negli ultimi 6 anni nella capitale sono scomparsi più del 30% dei bar di quartiere. Il presidente di Fiepet Confesercenti Roma e Lazio, Claudio Pica, spiega le cause.
8: Le principali cause sono dovute soprattutto alla diminuzione del potere d'acquisto degli italiani, soprattutto nei quartieri periferici di Roma, che non permette di andare al bar e consumare soprattutto le famose colazioni di cui siamo famosi in tutto il mondo. Sono diminuiti i consumi, anche lo stesso caffè negli ultimi anni, pari a un 20% di caffè, quindi questo non è l'aspetto più importante.
7: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Sono arrivate le 16, buon lunedì, 28 settembre.

0: Italia.
1: E allora benvenuti, bentornati, piacere se è la prima volta che state con noi. Questo è il Drive Time della Capitale, la voce che sentite è la mia, sono Don Cash. Grazie di esistere, di esserci sempre. Vai con i vostri vocali al nostro numero, al 393 0119 119. Fatevi sentire e mandate i vostri saluti, perché tanto qui dentro lo sapete come andate voi. Sempre sono voi, buonasera.
2: Buonasera Don Cash.
1: Chi è?
2: Emanuele da Latina.
1: Ciao Emanuele che balla da Latina, benvenuto con noi in studio. E allora partiamo con Emanuele, cinture di sicurezza allacciate, perché vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica all'estate del 1994 con i Le Click. Tonight is the night.
3: Drive time. Che dai e sia con te. Il drive time di dimensione.

0: Eddie Goes, Just the Way You Are, Milky, la versione remix di Get in chiusura delle 4 senza interruzione. Prima anche lei, Sophie and the Giant, la nostra amica, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e in apertura invece le Click con Tonight is the Night dal 94. Ma sentiamo un po' di saluti, chi è con noi al 393 0119 119, si fa sentire adesso.
1: Ciao Don Cash, che ti da Fiumicino.
0: Ciao che ti da Fiumicino, poi ancora.
2: Ciao bei ragazzi, Diana da Sutri.
0: Ciao Diana da Sutri.
3: Drive time. Che dai e sia con te.

0: Dai che fai, le note di Brescia, la scena genovese che prende piede in tutta l'Italia. Buon pomeriggio da parte di Don Cash, io e tutti gli amici di Dimensione Suono Roma. Se siete con noi e ballate con noi, fatevi sentire. Ciao.
1: Don Cash, buon pomeriggio. Eleonora dal Bano Laziale.
0: Eleonora, un abbraccio a te, benvenuta con noi in studio. A te e a tutti gli amici che ballano dalla zona.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te.
0: E fidati di noi, dormire bene cambierà la tua giornata. E allora vieni anche tu a scoprire il nuovo store Dorelan di Roma Prati. Lo troverai nel cuore della capitale, uno spazio interamente dedicato al tuo benessere in cui provare il comfort unico dei materassi Dorelan e poter trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita anche tu lo store, ti aspettiamo in Circonvallazione Clodia numero 66, Piazzale Clodio. Sono sempre aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene per vivere meglio.
4: Novità!
3: Novità!
4: Music. Le novità di questa settimana.
3: David Guetta and Hypaton. You and I. Me and You. Fast Boy. Music Sounds.
5: Discover new music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
7: Honda Moto Roma!
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo Tiro

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiba a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
5: Che Erdaie sia con te!

0: con Nothing Holding Me Back. Non c'è niente che mi possa battere, soprattutto quando ci siete voi.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao,
1: chi è? Buon pomeriggio a tutti. Silvia da Pomezia.
0: Ciao Silvia da Pomezia, ancora.
2: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Pomezia, oh, ma quanta gente c'è da Pomezia quest'oggi? Tutti al mare, tutti al mare. Pronto? Che è successo? Niente, è andata così. Ciao, chi è con noi ancora?
3: Ciao Don Cash, Elena da Monterotondo.
0: Ciao Elena che balla da Monterotondo. E ancora sentiamo chi è con noi. Ciao.
4: Ciao a tutti, Alex di Roma Sud.
0: Roma Sud, ciao Alex, è bella la specifica perché Roma è talmente grande, raga, che la dovevo frazionare. E adesso facciamo entrare il prossimo DJ, Joel Corey con Whisper.
5: Drive time. Che il DAI sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: La decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club. Yeah.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.

0: Novità!
1: E allora scopriamo qual è la musica migliore di oggi passando alla musica di domani, scoprendo la musica di ieri.
2: In che senso?
1: Che questo brano che stiamo per ascoltare è firmato da Big Guetta e Ivaton, ma nella realtà dei fatti è un brano del 1979 dei Delegation. Si chiamava You and I, si aggiunge anche Me and You.
0: Dimensione Suono Roma, novità!

Be Good del 1979, firmato Delegation. You and I, si è aggiunta anche Me and You, ritrasformata, ripresa, ributtata, ribustata da parte di Get Ibaton. Anche la versione originale, ragazzi, aveva il perché, proprio era già bella, era bellissima di suo, super funky. Facciamo così, buon venerdì pomeriggio sulle frequenze di Dimensione Suona Roma, dove la musica funziona, dove lo senti, percepisci anche la Roma.

0: le prove, ma questa qui è originale del 79. Vedi, suonava identica. Ed era meravigliosa. Periodi diversi, musica che ritorna, perché la musica è ciclica. E voi, i vostri saluti invece al nostro numero di telefono, al 393 019 119.
1: Don Cash, ciao, sono Giulio.
0: Ciao Giulio, benvenuto con noi in studio. Continuate a mandare i vostri saluti e io vi riporto un'altra storia. Era il 1999 e arrivò un altro brano con l'autotune, perché l'autotune l'ha inventato lei, l'ha inventato Cher l'anno prima, quando andò in studio a incidere proprio questo brano, e anziché intonare la sua voce con un intonatore vocale si utilizzò quello del basso. Questo tune ha dato un effetto particolare che piacque tanto a quel tecnico che ne ha registrato subito il marchio e divenne l'autotune. Quindi se i trapper lo utilizzano è colpa di Cher nel 1999 con Believe.
2: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: si chiamano Cat's Eye, vengono dall'America, sono un gruppo K-pop, musica coreana però fatta in America, e preparatevi perché arriva un gruppo K-pop ma tutto italiano. Allora, i vostri messaggi, i vostri vocali mandateli al nostro numero di telefono, il 393 0119 119. Buon lunedì, e io ve lo dico, siccome sento che non c'è tanto entusiasmo quest'oggi, le voci le sento così un pochettino sottotono, io ve lo dico raga, se siete sottotono io vengo, vi vengo a a casa e faccio come Jovanotti e Benny Benassi, io vengo e vi porto via.
1: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. In questo

0: in Drive Time di Dimensione Suona Roma.
1: E io vi porto con me nel pomeriggio di Dimensione Suona Roma, in compagnia di Don Cash e le vostre voci al 393 0119 119, con i vostri saluti.
2: Il mio nome è Don.
1: Dai.
2: James Don.
1: Ma cosa?
2: E mi raccomando.
1: Sì?
2: Agitato, non mescolato.
1: Ma non t'agità, non me mescolà, che tanto sempre a stemio rimango.
3: Drive Time.
4: Che Erdai sia con te.
0: Il tuo mondo musicale
5: a portata di mano.
4: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Su Dimensione Suona Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certo. Via libera dalla conferenza dei servizi al nuovo stadio della Roma. Si è conclusa con parere positivo la conferenza dei servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Si legge in una nota del quarto municipio. Ora si avvieranno la verifica del piano e le procedure di gara previste dalla legge, con l'obiettivo di avviare i lavori nella primavera del 2027. Il sindaco Gualtieri adesso avverte subito pancia a terra al lavoro per prepararci all'apertura dei cantieri all'inizio del 2027. Il cantiere durerà 2 anni e mezzo, potrebbe essere finito anche nel 2029. Picchiato e rapinato mentre si stava recando al lavoro, un'aggressione che gli ha provocato un trauma del setto nasale, 2 denti rotti e una prognosi di 30 giorni. La vittima, un 29enne autista, aggredito la scorsa notte in via di Tor Cervara all'altezza del civico 283 a Tor Sapienza. A denunciare l'episodio il sindacato Faisa Cisal, secondo il quale l'aggressore risulta provenire dallo stabile abbandonato e occupato di via Cesare Tallone. Luigi Bisignani ha reso stamane dichiarazioni spontanee ai PM di Roma che indagano sul presunto piano per costringere Claudio Lotito a vendere la Lazio. Bisignani, ascoltato per un'ora, ha affermato di non avere mai pensato che i suoi articoli potessero minimamente influenzare il mercato azionario. Ha aggiunto di essersi offerto di aiutare la squadra e Claudio Lotito, che ritiene un amico, e inoltre ha precisato che in passato lo stesso Lotito ha rifiutato l'offerta di JP Morgan. Il caso Regeni è attesa per le 18 la sentenza della prima corte d'assise di Roma nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni, ucciso in Egitto nel 2016. Aula Occorsio, gremita di giornalisti, telecamere e fotoreporter. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Sono arrivate le 17, buon lunedì, 28 settembre.

0: Cash, Cristiano il meccanico.
1: Ciao Cristiano il meccanico, mi piace tantissimo questa cosa. Benvenuti con noi in studio, tanti gli amici e le amiche che si stanno facendo sentire al nostro numero, il 393 0119 119.
2: Con più chiese,
1: eh?
2: Marco D'Anzio.
1: Ciao Marco D'Anzio, continuate a mandare i vostri messaggi, siete tutti benvenuti. Dimensione Sonora e Don Cash, aspettavamo proprio te.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair e questa è la mia hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.
1: Ma che carino, lui sempre preciso, sempre attento. Io ho la fortuna e l'onore di poter annoverare Bob Sinclair tra i miei amici personali e sono veramente contento. Contento, contentissimo di ritorno. Poi gli anni 90, ragazzi, lui c'è sempre stato. C'era nei 90, c'è stato nel 2000, c'era nel 2010, 2020, si è sempre rigenerato con tutti. Ma a proposito di 90, ieri sera sono stato a Padova, cioè sono di ritorno a Padova perché ieri sera c'è stato Eiffel 65 and Friends. È stato meraviglioso. Sul palco DJ Ross, sul palco Erika, sul palco grandissimi artisti che hanno lavorato, Gabri Ponte, gli Eiffel 65, Roberto Molinaro. E poi ancora Marvin e Prezioso, insomma è stato bellissimo, tutte le stelle degli anni 90 riunite sotto lo stesso cielo. Ho avuto la fortuna e l'onore di essere l'uomo che ha aperto tutto ciò.
2: Ciao Don Cash.
1: Chi è?
2: Sono Osvaldo Dall'Anuvio.
1: Ciao Osvaldo che balla Dall'Anuvio, benvenuto con noi in studio. E poi ancora
3: ciao Daniele Labriglia.
1: Daniele Labriglia, lasciata così aperta, benvenuto con noi in studio. Andiamo avanti con la musica. Arriva anche lui, lui che in questi giorni è finito in una grande shitstorm, cioè in una montagna DM, perché ha messo fuori Michaelmore dal suo tour perché non si era esposto sulla guerra. Michaelmore raccontato apertamente sui social la sua verità, verità che è stata sposata da tutti gli altri artisti che aprivano il tour di questo grande nome. Lo hanno abbandonato tutti e diciamo che il web non lo sta perdonando per niente ed è ben lontana dall'immagine che avevamo di lui con quei suoi capelli, col suo naso, il patatone internazionale lo chiamavamo. Ovviamente avete capito, parliamo di Ed Sheeran con la sua Shape of You.
4: Drive Time,
5: che dai e sia con te, riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: V-Topic, Becky G, nel nostro lunedì pomeriggio, 28 settembre. Benvenuti in casa di Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash.
1: Ciao Donna, Maurizio Civecchia.
0: Ciao Maurizio, non ho capito niente.
2: Buonasera Don Cash, Emanuele da Latina.
0: Ciao Emanuele che balla da Latina.
3: Max da Roma.
0: Ciao Max che balla da Roma, scusate ma l'ho sentito molto male, il nostro amico, e poi ancora.
4: Buonasera, Pino da Roma.
0: Ciao Pino da Roma, ma che bella voce che c'hai. 393-0119-119, mandate i vostri vocali che vale solo fino a domenica.
5: Drive time. Che erdaglie sia con te.
6: For you.
7: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
3: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da €190 al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
2: Uomini e donne, partono 4 hit senza alcuna interruzione in casa Dimensione, sono Roma con Don Cash, c'è la nostra unica. Brava madame, 4 hit, Icona Pop, Charlie XCX, Medusa e Khalid, ma subito Peggy Gou, I A Star, Woman.

0: ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 92.

0: Chiudiamo 1992 da quell'estate, il brano di Rhythm is a Dance degli Snap. E prima invece i nostri amici che si presentano da soli. Ciao!
1: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Con Khalid, Weekend, poi ancora prima Icona Pop, Charlie XCX, che sembravano avermi dedicato nel 2013 I Don't Cash, I Love It. E in apertura Peggy Gou e I Star con Woman, a Biggie Dan, Bam Bam Bam Bam, a Biggie Bam. Ciao Stefania, ciao Stella, ciao alla nostra amica Eleonora, ciao dalla Germania, saluti da Stoccarda, vi ascolto tutti i pomeriggi. Un abbraccio a Luca che invece è collegato da Villa Borghese, carini i nostri amici. E poi ancora
2: sentiamo la donna, dai che oggi ci vedi, saluto a Manola e un bacione a Daniela, ciao ciao a tutti.
0: Ciao a tutte e due, mi dispiace dirtelo però io prima mi sono confuso, ho detto venerdì nel freestyle, però oggi proprio in questo momento è lunedì, quindi buon lunedì donna a tutti gli amici e le amiche che sono con noi, buon 28 settembre.
3: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Anche Marco Mengoni e Angelina Mango nel nostro pomeriggio insieme con loro. Canto d'amore. E mentre voi ci mandate le vostre voci con i messaggi d'amore, diteci dove siete mentre ballate con noi. E parliamo di informazione, parliamo di Università Roma 3. È iniziato il nuovo anno accademico, che riparte alla grande. Si comincia subito le giornate delle matricole, gli open day magistrali, un'occasione perfetta in cui scoprire tutti i corsi e tuffarsi così al massimo nella nuova esperienza universitaria. Ma non è tutto. Segnati questa data. Domenica 6 ottobre torna a Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e anche un ospite speciale. Scopri tutto il programma completo e tutte le iniziative le trovi digitando qui. uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Non mancare. Roma 3.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Apriamo le porte dell'arena ai nostri due Aurighi. In 45 secondi vogliamo sapere da voi 10 strumenti musicali a fiato.
3: A fiato.
2: Solo a fiato, okay. Non a corda e non a percussione.
3: Andiamo da Marco, inizia tu, vai.
4: Piffero.
3: Il piffero.
4: Il piffero. E che
3: non esiste il piffero.
5: Sveglia dei gladiatori.
6: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: in un posto, in una piccola ricevitoria proprio vicino a casa mia. Ragazzi, ho visto un fermento nel quartiere talmente grande che quei soldi è un po' come se avessero vinto tutti, perché quando si vince la lotteria si vince in un posto, soprattutto in un quartiere che magari è abbastanza piccolo, e Roma è tutta formata da micro quartieri e quartieri più grandi, insomma sono tutte delle micro città, dove pare che hanno vinto tutti, perché si risveglia in noi quella sana sensazione che dice: oh, ma tutto può essere, è successo a lui, potrebbe succedere pure a me. Anche se poi nella realtà dei fatti chi sia la persona che ha vinto qua nel quartiere sembra non lo sappia nessuno, manco i proprietari della ricevitoria. Va bene ragazzi, comunque siete voi la nostra vincita alla lotteria quotidiana, tutti i pomeriggi in casa Dimensione Suono Roma ci siete voi.
1: In che senso?
0: Che ci siete voi che siete i protagonisti assoluti.
2: Ciao Don Cash, sì. Sono io Topolino.
0: Topolino,
2: oggi è proprio una giornata particolare, eh?
0: Già.
2: Ci vediamo presto.
0: No, beh, speriamo di no. Intanto più che ci vediamo direi ci sentiamo, e noi ci ascoltiamo i prossimi adesso gli OneRepublic con In Your Eyes.
3: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Mucho Mambo Shaft dal 1999. Ragazzi, 1999, anno di capolavori, oltre a quelli musicali come quelli che sentiamo qui in casa Dimensione Sono Roma, anche al cinema. È l'anno di Star Wars, La Minaccia Fantasma, Star Wars Episodio 1, Il Sesto Senso, un bellissimo film che ci ha tenuto lì, Toy Story 2, la seconda edizione di un capitolo molto importante, poi ritorna al cinema pure Matrix nel 99 con arriva direttamente al cinema, e poi Fight Club, prima regola del Fight Club, mai parlare del Fight Club. E poi per invece quelli là più hottest, è l'anno il 99 del capolavoro di Stanley Kubrick insieme a Tom Cruise e Nicole Kidman con Eyes Wide Shut. E poi anche per i romantici, il monumentale affresco corale diretto da Paul Thompson, c'è Magnolia. 1990 comunque considerato uno degli anni più straordinari e influenti per la produzione cinematografica. 1999, scusate, che alle volte poi mese in carta pecorisce la lingua. Insomma, i buoni e cari vecchi tempi andati. I cari e vecchi tempi andati che si dice The Good Old Days, che è anche il titolo della prossima di Chris de Sarandì.
1: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Don Cash, ciao, sono Giulio.
1: Ciao Giulio, benvenuto con noi in studio. Sulle note firmate Calvin Harris, Rag and Bone Man con Giant, Ballroom e Don. Bloccati sulla puntina, la nostra amica Vanessa insieme a Christian, suo figlio. E ancora, Dimensione Suona Roma, siete la radio migliore del mondo, grazie alla nostra amica Manola. Che bella la foto, bella anche il sorriso. Oggi devo dire, ragazzi, tantissime foto mi state mandando al nostro numero di telefono e mi piace questa cosa, anzi mi piace. Grazie di esistere ancora con i vostri vocali. Fra un attimo torneremo con le vostre voci, ma vi ricordo che arrivano anche le 4 hit senza alcuna interruzione. E vorrei un vostro ricordo del 1996.
2: Drive Time.
3: Che Erdaie sia con te.
4: Decidi la colonna sonora di Roma.
5: Dimensione Suono Roma.
6: Dimensione Suono Roma.
7: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
8: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
9: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
1: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
10: Buon pomeriggio da Francesco Certo. Stadio della Roma, c'è il via libera della conferenza dei servizi decisoria presieduta dal commissario straordinario di governo Massimo Sessa. Ora si avvieranno la verifica del piano di fattibilità e le procedure di gara previste dalla legge, con l'obiettivo di avviare i lavori nella primavera del 2027. È un'altra giornata storica per Roma, ha osservato il sindaco Gualtieri, un risultato che i tifosi giallorossi aspettano da decenni ed è una grande opportunità per tutta la città. Sarà un impianto bellissimo, moderno, aperto e vissuto tutto l'anno. Così il sindaco. C'è l'ipotesi dunque di cantieri aperti a inizio primavera 2027 e stadio pronto per il 2029. Momenti di forte tensione stamane durante la seduta del quinto municipio di Via Perlasca, dove è stata discussa la mozione contro l'islamofobia promossa dalla maggioranza di centrosinistra e approvata a maggioranza. Massimiliano Zossolo di Welcome to Favelas ha ironizzato sulla comunità islamica e ha poi concluso strappando una bandiera palestinese. Ferma a quel punto la reazione di altri cittadini in aula e dei rappresentanti delle associazioni e delle realtà sociali giunte a Via Perlasca per manifestare contro il razzismo e islamofobia. Prima di tornare sulle tribune, Zossolo ha anche ricevuto uno schiaffo. Un piccolo gruppo di persone, di cui faceva parte anche l'influencer Simone Carabella, ha poi intonato l'inno d'Italia. La polizia locale a Porta Portese Est ha sequestrato oltre 70 kg di funghi porcini privi di tracciabilità e quindi senza possibilità di verificarne la provenienza. Sequestrati 45 kg di cibo etnico precucinato, già porzionato e destinato alla distribuzione e vendita illegale. Gli alimenti sequestrati sono stati avviati allo smaltimento tramite AMA. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it is.

0: Italia.
1: Eh sì, bentornati nel Drive Time della Capitale. Lunedì, il 28 settembre, mi state raccontando un ricordo del 1996. Il nostro amico Giancarlo dice: militare, ritornerei a farla a occhi chiusi, forse l'anno più bello della mia vita. Avevo davanti tutta la vita, ero felice, avevo tutto in mano, compresa la salute della mia famiglia, ma non me ne rendevo conto. E allora 1996 sia per tutti, non con Sia, ma con le note di Gala. Lei che ci ha fatto ballare da allora fino ad oggi con la mega hit che ancora quando parte in disco tutti cantiamo, a volte storpiandola. Avete capito qual è? È lei, Gala, con Free From Desire.
2: Drive Time. Che il dai sia con te. Il Drive Time di dimensione

0: for you.
1: Four for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Dimensione suono Roma.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo.

0: casino tutta la vita. Potrebbe essere anche la colonna sonora proprio di Julio, Julio, Gangster Paradise, il brano originale. E diciamo che Julio è entrato e uscito di galera per tutta la vita. Proprio quando è arrivato all'apice del suo successo non è riuscito a uscire da quella vita balorda che faceva prima, quindi è finito di nuovo in galera. Nonostante non si sia goduto il suo successo, perché proprio all'apice per una stupidaggine è stato richiamato dentro, esce dopo tanti anni richiamato dall'unico che gli è stato vicino, cioè Snoop Dogg. Riesce a fare il secondo capitolo, si chiama, se non sbaglio, Gangsta Walk. Ooh, times to gangsta party, gangsta party, gangsta walk. Riprende più o meno quel capitolo di Gangster Paradise, riesce ad avere un po' di successo, inizia a fare i suoi concerti, ma boom, rifinisce nella criminalità. Casini su tutta la linea, casini per tutta la vita. E Julio alla fine, ragazzi, ha finito in maniera disperata la sua vita e poi se n'è andato per overdose qualche anno fa, vi ricordate? Ma in ogni caso ben diversa mi auguro che sia la storia che stanno scrivendo Marrakesh e Gbe Pequeno, che hanno deciso e ha avuto anche la possibilità di utilizzare questo clearance, di ridare vita a questo brano trasformandolo in Casini, casini, come i casini che si trovano per quelli che sono bloccati sul nostro raccordo. Oggi, ragazzi, purtroppo sentite, non possiamo passare vocali perché abbiamo un problema con l'audio che hanno risolto, quindi più tardi ritornerete live con le vostre voci, ma belle le vostre foto. Ciao Zoe, Marco, che sono in questo momento in macchina di ritorno dal lavoro, ed è lei invece, credo di aver capito, dalla scuola di scherma, per quello che sono le immagini. Mi sembra che sia una maschera per la scherma e quello che vedo dietro mi sembra un fioretto. Siete in macchina con Dimensione Sonora e Don Cash? Bene, scrivetelo al 3930 119 119.
1: Drive Time. Che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Take Me Home, Tiesto l'ha fatto il remix della voce di Jess Glynn. Si ritorna verso casa, ragazzi, del resto quasi le 18:15, quindi è orario perfetto. Si ritorna verso casa, si va a mangiare con le persone speciali.
1: Ciao donne mie,
0: che succede? Sono tornate le voci.

0: tutti i panni, hai preparato il sugo, hai comprato il latte, se ne può più, che dici, hai cambio?
1: Non ce la faccio più.
2: Ma quella cosa meravigliosa che i vocali, no? Scherzo, ovviamente, vai con le vostre voci al 393 0119 119. Cambia tutto quello che vuoi, ma mai cambiare dimensione sonora. Mad Don Cash
3: Drive Time.
4: Che erdaie sia con te.
3: Novità. Music. Le novità di questa settimana.
4: Harvey, Hesitate. Fast Boy, Music Sounds.
3: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
6: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
7: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17, Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
8: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
9: Ma dai!
8: Sì!
10: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
3: Dimensione Suono Roma. Meteo.
11: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così anche per la giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla regione. Garantirà infatti ampi spazi assolati con cieli tersi per l'intera giornata. Il contesto climatico sarà ancora una volta piuttosto mite, con temperature massime al di sopra della media del periodo. Diffusamente si toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Come dici, mi censuro da solo. Dicevo la testa veloce, un razzo è un arazzo appeso sul muro. Come dici, ancora è sicuro. L'italiano, vacanze in estate e in inverno con la vista sul muro. E già, ragazzi, era difficile, potevo cascare da un momento all'altro. Era così, era di fe, mi sono blerato da solo mentre lo dicevo. Però Bad Guys di Billie Eilish ha comunque un beat che mi affascina sempre. Sono Don Cash, allora proviamo a sentire un po' dei vostri saluti. Intanto sigla del lunedì, vai.
1: Oh yeah, it's Lunedon.
0: Confermo.
1: It's Traumadon.
0: Confermo.
1: And this is the King Gold Right Time.
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen.
0: Oh yeah.
1: Don Cash.
0: E allora ditemi, ma sai chi mi saluta? Pronto?
2: Ciao Don Cash.
0: Dica.
2: Lo sai chi ti saluta?
0: No.
2: Sto gran figo che sta in mezzo al traffico di Roma, in sciafa più. Ciao, un saluto da Marco da Pomezia.
0: Ciao Marcolino.
2: Pontina bloccata.
0: Che te lo dico a fare?
3: Non ce la faccio più.
4: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
0: Beh, evidentemente sì. E adesso arrivano Alok e Khalid con Dive Into Me.

0: Dimensione Suono Roma. Sono Nathalie dei The Sound Lovers e questo è la mia canzone.
1: Eh sì, i Sound Lovers con Surrender, brano che ci riporta indietro nel tempo. E proprio ieri eravamo insieme lì a Genoa, sul palco del Geox a Padova, insieme agli Eiffel 65 and Friends. Insieme a noi c'era anche Alexia, c'è stato DJ Ross, c'è stata Erika, ci sono stati Marvin e Prezioso, tutti quelli che sono stati gli esponenti della musica degli anni 90. Questa era Surrender, direttamente dal 98, mentre mi continuate a raccontare il vostro Sai Chi Te Saluta al nostro numero di telefono. Ciao!
2: Ciao Don, sai chi ti saluta?
1: No.
2: Ma Patrizia la tassista.
1: Ma ciao.
2: Ti saluta da tutta Roma.
1: Un bacio a te e a tutti gli amici che sono imbottigliati nel traffico di Roma.
3: Drive time.
4: Che Erdaglie sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it. 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
10: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
11: Honda Moto Roma!
12: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
13: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Che Erdaglie sia con te.
5: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
14: Drive Time.

0: E siamo arrivati al momento della scommessina, grazie ai nostri programmatori musicali, che ringrazio tantissimo, nella figura di Alessandro, Ivan e basta, per aver scelto sempre il meglio della miglior musica in tutto il mondo. Il panorama internazionale questa volta arriva in casa nostra scoprendo le note firmate Fastboy. La musica suona con Music Sound.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: e la musica suona. Ogni giorno la musica è buona, tutto il giorno tre ore alla radio. Don Cash che ti parla, dimensione, suono, Roma. Come dici, l'ascolti e si vola. Questa radio fra è la migliore. Prendo tutte le altre radio, prendono nota, le mandiamo a scuola. E così, Music Sound, Fast Boy, ve l'ho detto in freestyle. Ovviamente sono Don Cash, il mollicone nazionale. Ci siete voi, le vostre voci, i vostri saluti. Ciao, ciao, ciao. Ho detto ciao con la Z.
1: Bella,
0: ciao.
1: Don Cash,
0: sì, ciao.
1: Giorgio ti saluta?
0: No, Giorgio.
1: Senza stress.
0: E Giorgio da Fiuggi, se me l'hai già detto, sai chi ti saluta, non funziona più. Funziona.
1: Dai, bello.
0: Grande.
1: Ciao.
0: Un abbraccio a te, ancora. Ciao, sai chi ti saluta?
2: Ciao, mollicone, sai chi ti saluta?
0: Tu.
2: Gilberto e Francesco.
0: Ciao, Gilberto, ciao, Francesco.
3: Buongiorno a tutti, Massimo da Roma.
0: Ciao, Massimo.
3: Ciao, Don Cash.
0: Ciao, Brody.
3: Sto al lavoro, indovina con chi?
0: Non lo so.
3: Ti saluta pure sto camion.
0: Sto camion, bello, sto camion mi sono preoccupato. Evviva, evviva la vita. Aia.

0: Anima insieme a Joji con Beautiful. Beautiful siete voi e chi non ve lo dice. Saluti dei nostri ascoltatori. Ciao. Chi
1: è Barbara con da Roma.
0: Ciao Barbarella da Roma, benvenuta con noi in studio. Ancora sai chi ti saluta? Eravamo in sto camion.
2: Ciao Don, buon pomeriggio. Ciao. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
0: Hai visto? Ho detto bene che siete il popolo degli imbottigliati. Dai un altro, l'ultimo saluto, sentiamo ancora.
3: Ciao Don, lo sai chi ti saluta?
0: No, dimmi.
3: Chicca
4: e Riccardo.
0: Dai.
3: Dai, sei con te
0: e con tutti voi, Getta, One Republic.
5: Drive time. Che dai, sia con te.

0: diretta di One Republic Remix, no, I Don't Wanna Wait, remixano chiaramente Dragostea di Intei di Aiduci di tantissimi anni fa. E allora proviamo a sentire gli ultimi saluti. Sì, sentiamo. Ciao, chi è con me?
1: Andrea da Tivoli.
0: Ciao Andrea da Tivoli, benvenuto con noi in famiglia. E poi ancora Francesco che ci ascolta invece da Monte Silvano, Laura che si trova ai Castelli Romani. Ragazzi, per tutti l'appuntamento come sempre è domani. Ci sentiamo qui dalle 16 alle 19 del Telcardaie Sia con te con Don Cash Dimensione Suono Roma. Per il momento da parte mia è tutto, quindi peace out and I love you.
2: Kerdaie sia con te.
3: Drive time.
4: Kerdaie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Apre il nuovo centro di formazione professionale Ernesto Nathan nel municipio Nono. L'intervento è promosso da Roma Capitale per potenziare l'offerta formativa pubblica del territorio. Gli studenti acquisiranno competenze nella progettazione, nel disegno 2D, nella modellazione 3D, nel rendering, nella preparazione alla produzione, seguendo l'intero ciclo di progettazione del gioiello. Torna il Tevere Day. Dal 2 all'11 ottobre il fiume di Roma sarà al centro di oltre 130 appuntamenti diffusi lungo più di 80 chilometri. Trasporti, ambiente, cultura, archeologia, navigazione, spettacolo e cittadinanza attiva. Dal 6 ottobre il Museo di Roma ospita la mostra dedicata a Kit Haring, uno degli artisti più riconoscibili del secondo Novecento. La mostra ripercorre il percorso artistico di Haring ed è primi lavori a New York ai poster politici. Info su comune.roma.it.
2: Buonasera alla nostra redazione, subito le notizie dalla capitale.
3: Bentrovati da Francesco Certo, condannati a 10 anni di carcere, 3 dei 4 007 egiziani imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma, assolto il quarto imputato, per tutti è caduta l'accusa di omicidio. La sentenza arriva a 10 anni dei fatti avvenuti al Cairo nel febbraio 2016. In aula erano presenti i genitori del ricercatore Paola Defendi e Claudio Regeni e la sorella Irene, insieme con l'avvocata Alessandra Ballerini, mentre all'esterno decine di giornalisti e telecamere hanno seguito l'attesa del verdetto. Nella stagione che porta al centenario, la Roma incassa una vittoria storica. È arrivato l'ok definitivo allo stadio di Pietralata. La conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio della Roma ha dato esito positivo al progetto nell'area nord-est della capitale, al termine della seduta conclusiva tenutasi nel parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ora si potrà andare spediti per la posa della prima pietra che la Roma spera di mettere tra marzo e aprile prossimo. Il ministro Abodi ha parlato di emozione e riconoscenza per un lavoro svolto in 90 giorni, ovvero quanto è durato il percorso per la valutazione e l'approvazione del progetto. Per Gualtieri un'altra giornata storica per Roma, che porterà alla realizzazione di un impianto bellissimo, moderno, aperto e vissuto tutto l'anno, che riqualificherà un intero quadrante, uno stadio avveniristico, secondo il governatore del Lazio Francesco Rocca, che porterà benefici duraturi alla capitale e all'intero Lazio. Il bar smarrito nella capitale dal 2019 al 2025, sulla Roma e provincia hanno chiuso 2.827 bar di quartiere. A lanciare l'allarme la Confesercenti, che ha studiato i numeri delle banche dati di infocamere. Lombardia, Lazio e Veneto concentrano insieme circa il 55% della perdita nazionale. La chiusura continua di bar di quartiere si verifica dal 2012. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Le suppletive di Reggio Calabria erano attese con attenzione e qualche timore o passione dalla politica. Beh, insomma, non è successo praticamente niente. Come largamente previsto, passa il candidato di Forza Italia, che aveva già il deputato uscente, che peraltro è diventato sindaco di Reggio Calabria col 66% dei voti. Ma non solo, sono andati praticamente a votare soltanto i suoi aficionados, perché alla fine l'astensione è del 78%, e se non è record italiano poco ci manca. Hanno votato cioè il 22% degli aventi diritto in un giorno e mezzo, pensate, 24 ore meno dello 0,1% all'ora. E la vera notizia sarebbe quella di Vannacci, perché era stato il generale di Futuro Nazionale a dire che Reggio Calabria sarebbe stata la Sassonia d'Italia. In Sassonia Anhalt poche settimane fa vinse nettamente Alternative für Deutschland 43,8% e votò il 77,8%. Qui ha votato il 22. In compenso non sono proprio pervenuti per ora i votanti di Vannacci.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. Pochi secondi alle 19. Buon lunedì 28 settembre, siamo già alla fine di un mese importante, quello che chiude un ciclo, quello delle vacanze. C'è chi è ritornato da poco, vedi il sottoscritto. Buona serata a tutti, sono Lorenzo Palma, riparti il salotto serale di Dimensione Suono Roma nella versione indoor, come sempre ce la raccontiamo con un tema, fra poco racconteremo proprio nel dettaglio.

0: il salotto della serie, il nostro salottino nella versione quella indoor, come sempre ce la raccontiamo facendo un po' il punto della prima settimana con gli highlights di un lunedì che mi auguro sia partito bene. Intanto, come al solito, abbiamo un bel tema da cui cominciare per poi raccontare quelli che sono gli eventi, le iniziative più carine, tutte le cose che si possono fare in città facendocele raccontare direttamente da chi, diciamo, le mette in piedi. Oggi in particolare avremo un festival multidisciplinare internazionale molto carino che si svolgerà a Spazio Diamante, ce la racconterà il suo direttore artistico. Ma poi, diciamo, tutti gli eventi, quelli belli delle ottobrate romane, cioè le possiamo definire così, le iniziative di ottobre. Intanto buongiorno, buonasera, buonasera, sì, notte, anche notte.
1: Vado a lavorare.
0: Ah, bene, bene.
1: Bentornato Lorenzuccio.
0: Ecco, mi piaceva ritagliarmi. Mi piaceva ritagliarmi un momento in cui ritrovare gli ascoltatori dopo la mia ultima settimana di vacanza, perché si chiude il cerchio settembre, basta. Ieri all'aeroporto ho visto un sacco di gente chiudere quel cerchio proprio delle vacanze settembrine che sono andate molto.
2: Ma ciao Lorenzo,
0: ma buonasera,
2: bentornato.
0: Ma
2: mi
0: grazie,
2: sei mancato tantissimo,
0: grazie.
2: Sono Arianna.
0: Eccoti Arianna,
2: spero che tu abbia fatto delle belle vacanze,
0: sì,
2: che
0: tranquillo.
2: Ti sia riposato
0: molto.
2: Ma io sono, ho sentito tanto la tua mancanza,
0: ma
2: con
0: tornato.
2: La tua voce dolce, con la,
0: grazie.
2: Col tuo aplomb. Mi piace, sì. Tantissimo, e quindi
0: bene.
2: Bentornato.
0: Grazie.
2: Un abbraccio Lorenzo, ciao.
0: È bello ritrovare gli ascoltatori così affettuosi, e tra poco ovviamente lanceremo anche il tema della sera, su cui far girare poi i vostri messaggi. Oggi un tema molto particolare legato alle figure iconiche della musica.

comodo in salotto fino alle 22 su Dimensione. Sono Roma insieme a Lorenzo Palma, ancora buona serata a tutti. Parliamo di musica, perché sono stati consegnati gli MTV Video Music Awards, che hanno visto il trionfo assoluto di Madonna, vincitrice di ben 7 statuette. Oltre ad aver ricevuto il premio Artist Director Honors, Taylor Swift ha conquistato anche la vittoria in diverse categorie, tipo video dell'anno per Fate of Ophelia, il Best Direction per Hoplite. Tra i vincitori anche Bad Bunny come artista latino, Sienna Spiro nella categoria Best New Artist, insomma tutte icone pop del momento nelle varie sfumature, con Madonna che rimane ancora la regina del pop praticamente dagli anni 80, 68 anni, fra l'altro dovrebbe partire anche con un tour legato al suo Confession 2. Un po' come si fa quando si chiacchiera con persone che si conoscono magari per la prima volta, stasera il tema riguarda proprio il tuo cantante preferito, cioè quello per cui hai magari tutta la sua discografia o quasi, appena poi vai ai suoi concerti, lo segui sui social per capire quello che succede. Quindi tema che lancio subito al 393 0119 119, molto semplice, cioè qual è il tuo potrebbe mandare un po' in crisi, il tuo cantante preferito, l'artista preferito di sempre, cioè proprio il tuo artista del millennio secondo te. 393 0119 119.

0: di domanda che sembra semplice, però potrebbe mettere in crisi. Stiamo parlando proprio del tuo cantante preferito, cioè quello di sempre, il tuo artista del millennio, che può essere anche fresco, magari l'hai scoperto da poco ma ti piace sempre tanto, può essere un artista che magari non è più in vita o gruppo che magari non è più attivo, che però per te insomma rimane l'artista migliore in assoluto. I vostri messaggi vocali.
1: Il
0: buonasera.
1: Gruppo mio preferito sono sempre i Queen, e italiano perfetto. È sempre Max Pezzali.
0: Cioè la versione sia internazionale che la versione italiana. Intanto dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store a Doreland Roma Prati, nel cuore della capitale, uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Doreland e trovare quello perfetto per te. In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Doreland Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
2: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.

0: Durex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
5: Honda Moto Roma!
6: Dimensione suono Roma, meteo.
7: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così anche per la giornata di martedì, l'alta pressione sarà dominante sulla regione, garantirà infatti ampi spazi assolati con cieli tersi per l'intera giornata. Il contesto climatico sarà ancora una volta piuttosto mite, con temperature massime al di sopra della media del periodo. Diffusamente si toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Dettagli sull'app di 3D Meteo.
8: Tema delicato e interessante, stiamo parlando del tuo artista, cantante, artista del millennio. Cioè il tuo preferito, che poi ce ne possono essere anche più di uno, effettivamente ce ne state segnalando diversi, qui ne abbiamo quattro da ascoltare.

0: E.T. dalle tante statuette per Madonna, i VMAs, gli MTV Video Music Awards, insomma tutte le icone del pop, e da lì l'artista, il tuo preferito di sempre, il tuo artista del millennio, la tua icona pop, ecco.
1: Buonasino bello, buonasera Riccardino.
0: Ciao Riccardo.
1: Ti dico, mi piace tutta la musica,
0: sì,
1: però non sono mai stato di quelli tipo i seguaci di Ultimo che le sanno tutte, il che fanno i loro concerti, di Vasco,
0: sì,
1: o di Cremonini. Ascolto, sì, tutto. Posso innamorare di Annalisa di una canzone, ma poi passare a un altro artista senza tanti, come si dice,
0: sì,
1: estremizzazioni, ecco, sì, tutto, ecco, lì, ecco, un abbraccione.
0: L'ultimo concerto?
1: L'ultimo concerto sono andato di Annalisa, non me l'hanno regalato neanche a dire, come sono andato a vedere Mannarino,
0: Mannarino, per esempio.
1: Un abbraccio,
0: ecco,
1: Jovanotti legato alla mia infanzia, per esempio.
0: Ecco, abbiamo capito per esempio che Jovanotti va molto tra le segnalazioni che ci state facendo, anche Mannarino, eh.

0: promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su aurecacashandcarry.it.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Parleremo anche di questo, quindi già pensiamo alla stagione quella invernale un attimo, quando finisco le vacanze in maniera completa. Intanto stiamo parlando del tuo artista preferito, il tuo artista del millennio, quello che hai seguito in tutti i modi, concerti, magari anche poster in camera, ritagli di giornale, social, adesso sì, perché insomma gli artisti si possono seguire anche con una certa semplicità. A volte non è facile capire qual è il tuo artista preferito, perché magari te ne piacciono diversi contemporaneamente. Buonasera.
1: Ciao, ecco. Lorenzo, buonasera. Eccomi. E bentornato.
0: Grazie.
1: Il mio cantante preferito, che sì, seguo ormai da 20 anni, è sì, Max Gazzè.
0: Bravo, bravo.
1: Con le sue canzoni veraci, secondo me non è stato, non ha avuto il giusto, non gli hanno attribuito
0: la giusta
1: importanza, il giusto valore, okay, come artista, okay, secondo okay me.
0: Beh, so.
1: Ciao Lorenzo, buona serata Nicola.
0: Ciao Nicola, beh, di cose da fatte, sicuramente un artista romano che ci ha regalato un sacco di hit, insomma, un grande. 393 0119 119, questo numero per partecipare con i vostri messaggi vocali.

0: Le 19.50 nel salotto di Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo di artisti, i nostri preferiti sempre, che possono essere artisti che abbiamo scoperto anche nell'arco degli ultimi anni, icone, proprio l'artista del millennio.
1: Per me, io cantante, sì, almeno per me, e spero anche per l'altri, è Alessandro Mannarino.
0: Beh, Alessandro Mannarino, grande artista della scena romana, ci ha regalato diverse hit. Ci sono molti artisti romani che vengono citati, tipo, vedi, Max Gazzè, giustamente, Venditti, insomma, chiaro questo. Poi mi piacerebbe capire anche dal punto di vista internazionale. 393 0119 119 attraverso i vostri bei messaggi.

0: vostro cantante, il vostro artista preferito, iconico di sempre, l'artista del millennio, 393 0119 119, il numero per partecipare al tema della sera. Noi torniamo tra poco.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Torniamo in redazione da Francesco Certu, le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni i 3007 egiziani che erano sotto processo per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi imputato è stato assolto. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma. Gli imputati erano assenti. Per tutti loro è caduta l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro. Lo scorso giugno la Procura aveva sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e 6 mesi di reclusione. Stadio della Roma a Pietralata, c'è il via libera della conferenza dei servizi decisoria presieduta dal commissario straordinario di governo Massimo Sessa. Ora si avvieranno la verifica del piano di fattibilità e le procedure di gara previste dalla legge, con l'obiettivo di avviare i lavori nella primavera del 2027. È arrivato il commento del club, un passaggio fondamentale e storico per la S Roma. Da oggi si apre una nuova fase con l'obiettivo di dare alla società e alla città uno stadio moderno, sostenibile e all'altezza della loro storia e delle loro ambizioni. Sono iniziate stamattina le prove tecniche propedeutiche all'ingresso in linea dei nuovi tram CAF acquistati da ATAC con fondi PNRR e ministeriali. Il primo gruppo di prove si terrà questa settimana nel tratto di Viale Carlo Felice tra le 9 e le 18 da lunedì al venerdì. Ciò renderà necessarie alcune modifiche del servizio tranviario che saranno operative per tutta la durata del periodo di prova. In particolare sarà attiva una deviazione del percorso della linea 3 nella tratta compresa tra Viale Manzoni e Porta Maggiore. I nuovi mezzi sono bidirezionali, hanno una capacità di 215 passeggeri, dei quali 68 seduti, e dispongono di spazi dedicati alle persone con disabilità, dispongono di dispositivi avanzati di sicurezza e possono marciare anche senza linea elettrica grazie alla disponibilità di batterie di ultima generazione. Sono tutti con pianale ribassato, quindi facilmente accessibili. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it
1: is. Praticamente le 20.

0: troviamo qui in salotto perché abbiamo messo da parte tutte le comodità della terrazza, perché la sera potrebbe fare un po' freschetto, il golfino, quindi rientriamo indoor con tutte le comodità, con il nostro tema che ovviamente porteremo avanti, ma con tutta una serie di eventi da raccontare in città.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 99.

0: Classici Nucleari, Goya alle 20.13, quando stiamo parlando del tuo artista preferito, la tua icona di sempre, insomma ci spostiamo dal punto di vista internazionale a questo punto.
1: La mia artista preferita è Shakira, infatti questo fine settimana mollo tutto e vado a Madrid a sentirmela. Ciao, da Serena.
0: C'è già l'energia, la voglia, il friccicore proprio del festival, cioè del momento live dell'artista.

0: assoluto, cioè proprio il tuo artista del millennio, quello che segui, che ti sposti, vai altrove, tipo l'ascoltatrice che andrà a Madrid per andare a sentire Shakira, è proprio quel personaggio fondamentale. 393 0119 119, fra poco altri messaggi, ma anche tutta una serie di iniziative ed eventi da vivere in città.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You.

0: love new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: My car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
3: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
4: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Torna a Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
6: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
7: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
8: Ma dai!
7: Sì!
9: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
10: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio. Una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così anche per la giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla regione. Garantirà infatti ampi spazi assolati con cieli tersi per l'intera giornata. Il contesto climatico sarà ancora una volta piuttosto mite con temperature massime al di sopra della media del periodo. Diffusamente si toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Dettagli sull'app di 3D Meteo.
11: Il ritmo.

0: se a proposito di figure iconiche, anche se ci sono ovviamente due generazioni che si confrontano in questo pezzo che abbiamo risentito del 2021, stiamo parlando proprio di quell'artista iconico di sempre che hai sempre seguito. Il tuo artista preferito? Non è facile, lo so.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Monica, bentornato.
0: Grazie Monica.
1: Allora, icona musicale di sempre. Sì, allora, sì. A me piacciono tantissimo Maroon 5, però mi rendo conto che non possono essere considerati un'icona. Michael Jackson sì, assolutamente sì, quoto.
0: Sì. Sì, sì, sì. E diciamo che Maroon 5 hanno una carriera relativamente breve rispetto alle grandi icone, rispetto a Madonna per esempio, Michael Jackson, ok, però già una parte diciamo di carriera interessante la possiamo sottolineare. Il tuo artista di sempre, il tema della sera al 3930 119 119, piace molto anche Miley.
2: Dimensione suono Roma.

In questo fanchettone a giri trovato nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, quando inizio anni 90 le figure iconiche sicuramente erano rappresentate dal pop ma anche da altri generi. Loro sono freschi, sono tre artisti che hanno così lanciato anche un po' la Scandi House, un certo genere musicale, l'house contaminata da molti altri generi. Si chiamano The Bowser, questa è Lose Myself.

0: salottino serale di Dimensione Suona Roma, archiviato il tema della sera. Fra poco parleremo di iniziative e soprattutto di festival multidisciplinari.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarmi.

0: Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: contrasto tra razionalità, istinto e amore, un tema sempre molto dibattuto nella musica, suoni pop contagiosi ma anche elettronici, un po' stile scandi pop, tanto per intenderci, per un artista britannico che torna. Il nuovo di Herbie su Dimensione Suono Roma, Hesitate.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: il salotto di dimensione su Uno Roma. È bello parlare di eventi di ottobre, di ottobrate dal punto di vista dell'intrattenimento. Dal 2 al 4 per esempio torna Interazioni a Spazio Diamante, un festival multidisciplinare di arti e culture contemporanee. Ne parliamo con il suo direttore artistico Salvo Lombardo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, grazie tante.
0: È un piacere averti con l'organizzazione di Chiasma. Diciamo, voi per 10 anni avete in qualche modo scardinato proprio la linearità dei linguaggi, costruendo un vero e proprio hub di innovazione artistica.
1: Sì, è così, ti ringrazio per dirlo. In effetti Chiasma è un organismo multidisciplinare, ma è anche un organismo in qualche modo tentacolare, nel senso che si espande i confini delle discipline, dei codici, dei linguaggi, ovviamente dentro l'orizzonte delle arti, delle culture contemporanee. Lo fa ovviamente sia guardando al territorio locale, alla città di Roma, con uno sguardo e con un afflato in realtà che guarda alla scena internazionale.
0: Danza, momenti poetici anche in orari particolari e poi temi fortemente legati anche all'attualità.
1: Esattamente, abiteremo davvero il teatro dal venerdì alla domenica con una performance per esempio che chiuderà la giornata di sabato, quindi una performance notturna del collettivo Amigdala, e saranno dei canti che a cappella accompagneranno tutta la notte con tanto di materassi, coperte, per chi vorrà stare con noi tutta la notte. Beh, ma sono tantissime le novità, tanti lavori, diversi lavori in prima assoluta in Italia. Penso per esempio al lavoro di Kim Bigas, artista spagnolo, come anche un'altra artista spagnola, Sara Manubens, l'egiziana Eman Hussein, Alejandro da Roccia, Annika Pagnito, Claudia Larena, Teresa Macri. Insomma, sono tantissimi.
0: Sono tanti nomi ed è bello sentire anche questo sapore internazionale di un festival che si dedica proprio in maniera diciamo trasversale a questo, all'apertura ad altre nazioni e sicuramente all'intrattenimento creativo. Salvo, io ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona serata dal 2 al 4 ottobre allo Spazio Diamante con Interazione.
1: A voi, a te, a presto.

VMAs, Taylor Swift per esempio è diventata l'artista più premiata nella storia proprio degli MTV Video Music Awards, e con l'ultima edizione praticamente ha arricchito la sua bacheca. Intanto è riuscita a superare Beyoncé, ma ha raggiunto praticamente un

0: carriera relativamente breve, però già con un sacco di successo, soprattutto in sé appunto ai VMAs. Taylor Swift è risentita e ricelebrata proprio con una sua hit del 2014, era Shake It Off.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Ultimo appuntamento di oggi con la redazione e le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco. Certo, il caso Regeni, condannati a 10 anni 3007 egiziani per il sequestro ma non per l'omicidio. Uno è stato assolto. La legale della famiglia Ballerini, la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Per la corte d'assise di Roma, Magdi Ibrahim Sharif, Akhtar Kamel Mohamed e Usar Elmi sono colpevoli di aver rapito il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio 2016. Accuse cadute invece per Tarek Sabir, erano tutti assenti. L'avvocata Ballerini: da oggi tutti i cittadini del mondo possono sentirsi più sicuri. Caro carburanti, primo giorno di prezzi bloccati, lunghe code ai distributori Eni, anche IP introduce il tetto, scattano le tariffe calmierate. Stadio della Roma a Pietralata, c'è il via libera della conferenza dei servizi decisoria presieduta dal commissario di governo Massimo Sessa. Ora si avvieranno la verifica del piano e le procedure di gara previste dalla legge, con l'obiettivo di avviare i lavori nella primavera del 2027. Un passaggio fondamentale e storico per la S Roma, commenta il club. La giungla, golf car e bus turistici in città. Da stamani i carabinieri del Radio Mobile stanno effettuando controlli a tappeto nelle principali zone turistiche della capitale, dal Circo Massimo a via di Sant'Eustachio in zona Pantheon, da Trinità dei Monti a Piazza Navona a Piazza del Popolo. Due hotel abusivi chiusi, quasi 82.000 euro di ricavi non dichiarati in soli tre mesi, un'ulteriore struttura alberghiera irregolare con 18 camere e 51 posti letto individuata vicino a Piazza Indipendenza. Il bilancio dei più recenti controlli condotti dai finanzieri di Roma all'Esquilino. Andiamo nel Pontino, controlli dei NAS con sequestro di 160 kg di prodotti alimentari e la sospensione immediata di un bar con tavola calda che utilizzava acqua di un pozzo privato priva delle analisi periodiche di potabilità, multe totali per 8.000 euro. Nations League, gli azzurri in Turchia, Mancini schiera Donnarumma, Caglione, Scalvini, Bastoni e Ruggeri, Frattesi, Tonali e Fagioli, davanti Fratelli Esposito con Raspadori. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
0: time it is. Sono le 21 e un minuto.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ancora buon lunedì, siamo rientrati in salotto mantenendo la finestra semiaperta, diciamo, però insomma il freschino è quello piacevole che aspettavo da un po' di tempo. Sono Lorenzo Palma insieme anche per capire, essendo l'ora di punta a Roma per le cene, cosa bolle in pentola, quindi un po' la vostra cena personalizzata. 393 0119 119. Ripartiamo con DJ Dado.
1: Rhythmic History 98.

mondiale proprio a livello internazionale, insieme a Manu Chao, che è una figura un po' più iconica, più longeva fisicamente parlando. Buona serata a tutti, viajando per il mondo, e noi viaggeremo per il mondo, quindi un po' di curiosità, un po' di notizie sparse qua e là, in questo momento in cui ci piace capire anche un po' i menù delle vostre cene, diciamo cene leggere, perché sono ripartiti i vari corsi in palestra, c'è un po' la rimessa in forma appena dopo le vacanze, quindi si va di menù leggeri tipo couscous, verdure e salmone, ottimo per la cena, io direi qualcosa di meraviglioso, piuttosto che minestroni e per qualcuno anche i primi ravioli in brodo, qualcosa di veramente fantastico, per me il massimo della vita, un piatto di ravioli in brodo, io sono a posto.

arrivati ai primi anni 90, Joel Curry ne è un esempio, con un Whisper che abbiamo appena ascoltato nella sera del lunedì su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma, proprio all'ora di cena, all'ora di punta massima per la capitale. Non so se vi è mai capitato di piacervi allo specchio ma di non riconoscervi altrettanto però in foto. È una possibile spiegazione data dal Mere Exposure Effect, secondo cui tendiamo a sviluppare una maggiore familiarità e preferenza verso ciò che vediamo più spesso. Cioè, nel caso del nostro volto, siamo abituati soprattutto alla sua immagine riflessa, che è invertita rispetto a quella che vedono gli altri, quindi gli altri ci vedono in maniera diversa. E alcuni studi hanno infatti osservato che le persone tendono a preferire la propria immagine speculare rispetto alla fotografia non invertita. C'è anche uno studio del 2010, ad esempio il 71% degli adulti partecipanti preferiva la propria immagine riflessa. Diciamo che tendenzialmente poi ci sono sempre gli strumenti per modificarsi, però la percezione che noi abbiamo di noi stessi è sempre molto diversa. Siamo ipercritici, poi in un mondo in cui i social ci raccontano di foto continue, siamo talmente esposti che forse non riusciamo più a vederci neanche per quello che siamo realmente. Però gli altri, mi piacerebbe capire come ci vedono rispetto a noi. La musica è intanto che riparte con Madcon e ritorniamo esattamente nel 2008 e ci risentiamo Begging.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... secondi.
3: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Let the vibration take you down. 4 hit sono pronte ad ascoltare l'una l'altra. For you. Mentre si parla

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Dance, che poi ha avuto molto successo dopo la scomparsa di Freddie Mercury. Originariamente il pezzo apparteneva all'album Miss Bad Guy, e canzone scritta proprio da lui, diciamo per il suo progetto, diciamo da solista, in cui parlava del senso di solitudine, di malinconia vissuto in quel momento, per il successo vero e proprio. E questo remix di No More Brothers appena ascoltato nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Roma, il ritmo della capitale.
1: Ciao Lorenzuccio, bentornato. Ciao. E buona serata.
0: Ciao, ciao Valerio, ciao caro. Bentornato, ben ritrovato anche a te. Ne approfitto per salutare anche Rita che ci ascolta puntualmente.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
1: Music Lab. Yeah.
2: Mi diverto votando la mia musica preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!

0: immediatamente nel 2013, quando è arrivata la stagione, quella autunnale, ci avviciniamo, giornate che si accorciano già da un po', c'è che ha fatto, diciamo, gli ultimi bagni e ancora si va tranquillamente al mare perché le giornate ce lo permettono, nel weekend, ecco, non so ancora per quanto. In ogni caso, si parlava prima di primi approcci, almeno in cucina, a quelli che sono i piatti un po' autunnali, e qualcuno ci segnalava i primi ravioli, i primi tortellini in brodo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura, buonasera.
1: Sì, sono arrivata finalmente a mangiare i miei tortellini in brodo. Stasera avevo freddo, sono uscita presto pomeriggio e stavo in canotta
0: leggera,
1: e no, devo dire che verso le 6 la canotta effettivamente adesso non va bene per me, quindi sono morta di freddo. Sì ragazzi, non ridico, sono morta di freddo,
0: e quindi,
1: sono tornata a casa e mi sono fatta i tortellini in brodo caldi, caldi.
0: Qual è il piatto migliore,
1: Lauretta?
0: Cara Lauretta, ti capiamo molto molto bene, noi appassionati del piatto.

su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale. E adesso parliamo di telefoni, perché noi abbiamo la tendenza d'Italia a rispondere, visto che ci piace viaggiare. Nell'ultima ora poi viaggeremo per il resto del mondo, perché noi rispondiamo al telefono pronto, dicendo così. Nel resto del mondo non lo fa praticamente nessuno, cioè nel senso che gli inglesi dicono hello, i tedeschi il proprio cognome, i giapponesi moshi moshi, e l'origine più accreditata al fatto di rispondere pronto è legata ai centralini, perché prima della teleselezione per parlare con qualcuno bisognava passare da un operatore che collegava proprio i due spinotti e lo faceva manualmente. Quando il collegamento era fatto, l'operatore avvisava che la linea era pronta, quindi pronto, cioè tutto ok, e chi alzava la cornetta ha continuato comunque a ripetere quella parola anche quando i centralini, diciamo, non c'erano più. Però ci piace, ecco, insomma, è una tradizione nostra, quindi ce la teniamo, anche se il significato ci porta da tutt'altra parte. Ritornano anche Medusa con Khalid.

0: di Purple Disco Machine che abbiamo risentito dal 2021. Ne approfitto per, a proposito di cibo, ne approfitto per salutare Rita che sta a Modena, dove si è cucinata bocconcini di pollo, quindi coscette risozzate sovraccoscia con tanto di foto, patate, zucchine, pomodorini, friggitrice d'aria, un profumino che guarda un po' di acquolina effettivamente mi è già venuta, pronto per andare a cena e ritornare domani qui in salotto come al solito alle 19. Io sono Lorenzo Palma, buona serata a tutti, fra poco Rhythmic History Extended Version.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
2: Rhythmic History, Extended Version.
5: Buonasera e ben ritrovati su Dimensione Sono Roma, io sono Mary e queste sono le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Io nel 97, oltre al titolo di gala Let a Boy Cry, ho scoperto che i ragazzi, ahimè, piangono anche loro, eh sì. Ma prima ancora Scatman Jones con Scatman's World e ripartiamo con Gigi D'Agostino, The Riddle.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: È stato un ragazzo biondo e anche un po' monello a farci ricordare sempre il Natale in Mamma ho perso l'aereo. Parlo proprio di lui, parlo di Kevin, che uscì nel 1990. Ma non solo, esce anche I Don't Know Anybody Else dei Black Box. Ma prima ripartiamo con ATV 9PM su Dimensione Sono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: È stato uno dei giochi più amati nel 2005, e sì, parlo di The Sims 2, dove c'era questo mondo perfetto prima degli avatar. Tu potevi crearti la tua casa meravigliosa, il tuo personaggio sempre sorridente e felice, c'era il sole e le foglie sempre verdi. Stesso anno Michael Gray con The Weeknd, ma prima ancora Neha Shock su Dimensione Sonoro. Roma.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Successione dello zio, nascosto 2 miliardi di lire. Perché oggi al cambio sono più di 1 milione di euro.
2: Lo zio è morto. Lui gli aveva lasciato detto sta cosa. Che se mi fosse successo a me, veramente.
1: Figura.
2: Che ne so, viene, che ne so, un parente alla lontana.
1: Tu stavi già al verano.
2: Che fai con due casi di me? Io stavo già al verano capala.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Da Veneta Cucine San Giovanni.

0: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: È già passata quest'ora insieme, come sono già passati gli anni 90 e anche gli anni 2000, ma noi ce li ricordiamo volentieri con gli 883, gli anni, il 95. Bene, prima ancora ripartiamo con Moose Horny del 98. Io ti saluto, noi ci sentiamo domani mattina alle 5 su Dimensione Suono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Tra poco Special Party.
1: Rhythmic History. Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suona Roma.
0: Special party.
2: Cambio totalmente di atmosfere, di mood. Tutti un pochino più anziani, perché dagli anni 90 torniamo ai giorni nostri. Con le hit più ritmate del momento. Buona serata da Gianmarco. Un'oretta insieme e con questa musica qua. Special.

0: sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
1: Ma dai!
0: Sì!
2: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Amici miei, ben arrivati qua su Dimensione Suono Roma. Anche stasera, come tutti i giorni, dalla domenica al giovedì, sapete che ci divertiamo ad ascoltare, a ballare volendo le hit più ritmate del momento. Torna un grande protagonista come Purple Disco Machine.
3: Special Party.
6: Ciao, ciao, Purple Disco Machine here.
7: Let's go.
6: This is my singer in the dark, Sophie and the Giants. On Dimensione Suono Roma.

0: Roma. Special
1: party! Amici miei, ma che bello trascorrere anche questo lunedì sera insieme a voi, se lo vorrete, fino a mezzanotte con le hit più ritmate del momento. Un sacco di protagonisti come H, questo rapper britannico che torna con il nuovo singolo Ring My Bell, prima Alan Walker. Special party.

0: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Dimensione Suono Roma
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Dai, che anche questa settimana abbiamo quasi compiuto la nostra missione, ovvero quella di superare l'ostacolo maggiore, quello più grande, insomma, il lunedì quasi insormontabile. Martedì all'orizzonte, noi continuiamo a ballare fino a mezzanotte le nostre hit.

0: sulla nostra app.
1: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività.

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
3: È stato grandioso trascorrere quest'oretta insieme anche in questo lunedì 28 settembre agli sgoccioli, un altro mese. E vabbè, ce ne faremo una ragione, continueremo a ballare anche nei prossimi giorni, già a partire da domani alle 23. Adesso vi lascio con la notte dei gladiatori. Ciao. Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati qui su Dimensione Suono Roma, Geppettino De Niro con voi. Fino alle 3, la mezzanotte è passata, quindi lo possiamo dire.
2: Ed incredibilmente è già martedì, perché ci siamo appena lasciati il lunedì alle spalle, quindi già ci prende meglio, nonostante in questa mezzanotte partiamo, diciamo, per arrivare nel profondo di questa notte del martedì. Tre ore ricche di buona musica, i nostri contenuti, le nostre risate e soprattutto il mio nuovo romanzo. Oggi vi farò tremare, è un romanzo horror.
1: Iniziamo subito, conta la rovescia e partiamo.
2: 3, 2, 1, si vola.
3: La notte.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una coppia di vecchietti di circa 85 anni tutti e due si presenta in un ufficio di un avvocato per separarsi. Mo l'avvocato li fa accomodare, poi li guarda e fa così: però signori, fatevelo dire che peccato, dopo tutti questi anni insieme vi separate alla veneranda età che avete. E allora, ma come mai? Spiegatemi almeno come mai. Allora si mette in mezzo alla moglie e subito fa: avvocato, mio marito c'ha un'erezione al mese. Si mette in mezzo al marito e fa così: e mia moglie vuole che la spreco con lei.
0: La notte

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora ragazzi, oggi tante notizie sportive da commentare, no, della settimana passata.
4: Anche se non c'è il campionato, perché lo
3: meno male, che il confronto di notizie sportive della precedente settimana passata, quella più importante, parlando di passata, è stata quella di mia nonna che ha stabilito il record di cottura della passata di verdure. Va bene? Ma non perdiamoci in ciance, quindi cigla.
2: Allora, eccola.
3: Partiamo subito a manetta, visto che
4: aspetta, io faccio quello in studio. In collegamento da Roma, Antonio Giuliani. Vai, Antonio.
3: Grazie, che bello. Allora, partiamo subito a manetta, visto che Nicolò Bulega vince la Superbike, quindi più a manetta di così. Dopo 14 anni che un italiano non la vinceva, l'ultimo fu Max Biaggi. E per questo risultato eccezionale abbiamo anche l'audio degli ultimi metri di gara. Prego, regia. Fantastico, meraviglioso. Mi sono dovuto scazzare. Ho rischiato di essere investito. Cioè, va bene.
4: A 60 anni ancora.
3: Hai capito? Hai capito che mi tocca fare? Ma la colpa è la vostra. La colpa è la vostra. Ma andiamo avanti. Brutta sconfitta dell'Italia agli europei di volley.
2: Sì,
3: nessuno l'avrebbe perché tuo volley. No, io no, però no, purtroppo no. È successo. Battuta ai quarti dalla Finlandia. E battuta è proprio quella che sul 2-2 abbiamo sbagliato. Non riuscendo a schiacciare i finlandesi, ma subendo la loro ultima schiacciata. Vabbè, quando c'è la classe abbattuta, schiacciata. Vabbè, andiamo avanti, dai. Non sapete di che stiamo a parlare. C'è proprio c'è perle proprio ai gatti. Allora, ai gatti si diceva, vabbè.
4: Ai
3: porci, però c'è poi il gatto. Comunque sì, andiamo avanti. Non vorrei soffermarmi più di tanto sulla gara di Formula 1. Vinta da Russell con le due Ferrari che vanno a pedali, cioè proprio vanno proprio così a pedalate proprio. Dovrebbero dare
4: tipo
3: a chi
4: la macchina dei Flintstones,
3: no? No, a pedalate dovrebbero dare a chi ha fatto l'ultima power unit. Vabbè, che si è svolta sul circuito dell'Azerbaijan, che come vedete fare un circuito dentro campo dei fiori, già sapete. La cosa proprio che i fiori sarebbero utili per tutti gli incidenti dei piloti, perché passare tra i vicoli dei casi
4: è pericoloso.
3: Ma visto che roba,
4: meno male che lì non stendono i panni, Antò, perché sennò
3: è lì è un bordello. Infatti il poro Michi Antonelli praticamente ha preso uno che stava a venire nei castagni, capito? Era tutto proprio all'angolo così. Tra le belle notizie, la vittoria di Luna Rossa. Vero. nel match race, madonna che classe, nel match race proprio
4: dobbiamo
3: proprio il dentista, perché nel match race contro New Zealand,
4: esatto,
3: per le qualifiche della Louis Vuitton Cup svoltesi nel Golfo di Napoli. E anche qui abbiamo addirittura l'audio dei festeggiamenti di fine gara. Prego, regia.
4: Uè, voglio Amami giù!
3: Che bello! Evviva l'Italia! Evviva l'Italia!

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride.
3: Ma raga, state attenti, state attenti.
2: Cosa? A chi?
3: Che c'è? Le voglio mettere in guardia, uomini romani che vogliono portare una donna al ristorante. Non vi fidate mai di chi vi dice: ma io me magno di tutto, stai tranquillo. No, so sempre cavolate. Perché tu, essendo romano doc, no? Per fa bella figura la porti al ristorante di cucina romana, no? Perché comunque lei viene da fuori Roma, sai, quindi sei.
2: Sì.
3: Ed è lì che arriva la sorpresa. Perché quando arriva il cameriere e ti comincia a elencare tutte le prelibatezze della nostra cucina.
2: Che so tante.
3: Oggi per antipasto c'è una bella coratella agli carciofi. E lei fa: beh, già dal nome mi intriga, che è sta coratella? A bella signora, agora della sue frattaglie d'agnello. Il cuore, il fegato, i polmoni, per la precisione, che vengono cotti con la cipolla, olio e un po' di vino bianco.
2: Una cosa
3: e
2: leggera.
3: Sì. Capire, lei ti ha detto che si mangiava tutto e poi da sentire che te mangi. Lei con una faccia inorridita fa: ma lei sta scherzando, spero? E che mi mangio sta roba io? Vabbè dai, che ci avete per primo? Per primo oggi fammi i rigatoni con la pagliata.
2: Ecco, altro piatto leggerissimo.
3: Beh, mia. Poi tra l'altro a quest'ora deve venire proprio fame, eh?
2: Sì,
3: per colazione,
2: sì, sì.
3: Mazza. Lei, che come vi ricordo disse che se mangiava tutto, fa: e che sarebbe sta pagliata?
2: Non chiederlo, non ti conviene saperlo.
4: Meglio che non sai, perché non lo sai,
3: La pagliata è l'intestino tenue del vitello da latte.
4: Lo so.
3: La signora, pensate, cominciò prima a cambiare colore, poi un lieve mancamento, leggero, quindi stava un po' casca verso il tavolo, no? Ma lui continuò: sta pagliata praticamente viene lasciata con dentro ancora la crema dal latte materno non digerito, che da cotto diventa una crema buonissima. A quel punto, come Rino adesso, la signora, ormai asfittica, anemica e con un lieve accenno di colite, si accascia a terra.
2: È svenuta, poverina.
3: Lui scappò con la cuoca e vissero tutti felici e contenti.
2: Vedi, il lieto fine c'è sempre.
4: Sempre, sempre.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una lucertola si reca dall'andrologo per farsi fare una bella visita, ma quando entra si mette seduto davanti al mezzo.

0: una serie di analisi e poi vediamo che cosa c'è, eh? Insomma, gli fa tutta una bella visita, finite le analisi, le consulta bene, poi fa così: allora signor Certola, purtroppo ho una brutta notizia da comunicarle. A Lucertola dice: che c'è dottor? Lei ha una disfunzione rettile.
1: La notte dei gladiatori, di dimensione suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ecco. Ragazzi, allora prima abbiamo detto che hai detto tu, Rino,
4: sì,
3: che non c'è la Serie A, quindi non c'è.
4: No.
3: Però stasera c'è la seconda partita della nostra nazionale, no?
2: Allora cambia tutto.
3: Cambia tutto. Bravissimo. In Turchia contro la Turchia del buon Montella, diciamo,
2: sì,
3: che ha giocato con Mancini. Lui era giovanissimo.
2: Sì, è vero.
3: E Mancini praticamente aveva, insomma, diciamo, una tecnica non credibile come giocatore, e solo come giocatore, cioè, no, nel senso, per carità, questa nazionale è una nazionale molto giovane. Abbiamo perso la prima partita, sconfitti per 2-0 dal, devo dire, modesto Belgio. Però qui vorrei dire una cosa seria.
2: Vai,
3: cioè,
2: vai.
3: Se continuiamo con i radiocronisti, gli speaker televisivi e tutti quei geni del calcio che sono ospiti nei vari studi del dopo partita, tutti senza nessun escluso, sul primo gol preso, no, l'avete vista la partita contro il Belgio, danno tutti quanti la colpa al giovane romano per aver perso una palla e creando poi alla fine l'1-0 per i belgi, così da poter salvare, fatemelo dire, i vecchi giocatori schierati. Perché se avete visto le immagini, il nostro ragazzo sbaglia, sì, ma il passaggio nella tre quarti avversaria a circa 80 metri di distanza dalla nostra porta, cioè da lì
2: a prendere gol, Antonio.
3: Bravissimo. Ad arrivare in area è un viaggio, cioè devi fare i valigi prima di segnare, capito? Con tutta la nostra bella difesa anziana schierata, con tanti difensori esperti, tutti mandati a sedere, perché un giocatore ha fatto veramente un gran bel gol, però se diamo sempre la colpa ai giovani
2: non cresceranno mai.
3: Ma no, proprio questa nazione proprio non crescerà mai, perché i ragazzi sbagliano, ok, però non si possono sempre salvare, perché quello, ma lo stesso, io sono romanista, quindi sapete voi che lo stesso Mancini, no?
2: Sì.
3: In difesa, cioè, quello ha fatto una finta, due stanno ancora attaccati sulla rete. Cioè, voglio dire, non si può. Allora, proteggiamoli, no? Questi ragazzi, e sempre senza stare lì a dire che adesso non gioca più. Poi fatemelo dire, questo ragazzo potevo non prendergli le parti, visto che si chiama Romano.
2: Romano, cioè, cioè, il minimo, no?
3: Romano. E quindi è proprio di Romano che vorrei, proprio di un Romano, di un grande Romano, e romanista soprattutto vorrei fargli gli auguri, perché ieri è stato il suo compleanno, il grande capitano della Roma Francesco Totti, che ha compiuto 50 anni.
2: Mezza piotta.
3: Vi posso raccontare un aneddoto, perché Francesco, voi lo sapete, insomma, siamo molto amici. Nell'ultimo spettacolo, quando viene Francesco, io lo faccio entrare sempre proprio quando c'è la mezza sala, capito? Quando le luci si stanno per spengere in sala, Francesco lo faccio entrare e si mette seduto. Però a un certo punto, questo spettacolo, io praticamente iniziavo dal fondo, cioè passavo in mezzo alla gente, e a un certo punto mi giro, guardo lui, ho fatto no, non ci posso credere, e la gente ha cominciato a fare ma non ci posso credere, guardate chi c'è sta, no, non ci posso credere. Ma tu sei Franco il figlio del carrozziere? Lui a un certo punto, tutti a ridere perché si aspettavano, io dicevo Francesco è venuto dietro i camerini, dico Francesco allora ti sei divertito, c'è un bello spettacolo, oh però se ti serve da fare la fiancata dimmi.
0: La notte
1: dei gladiatori.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora Rino, scusami se uso la radio per una cosa personale.
3: Vai Posso?
2: Allora ragazzi, scusate, questo è per voi. Scambio biglietto per il concerto degli Oasis con un trilocale a Piazza Navona.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori,
1: la barzelletta di Geppo.
2: Allora, ci sono due muratori al mare sdraiati sui lettini che stanno a prendere sole, no? A un certo punto uno se guarda quell'altro e fa così: ah Mario, ma che ne dici se andiamo a fare un bagno? Quell'altro si guarda e fa: oh, ma pure in vacanza pensi sempre a lavorare.
3: La notte dei gladiatori,
0: la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Quando mancano 5 minuti alle 9 siamo pronti a giocare con le due gladiatrici di oggi.
3: Oggi una sfida tutta al femminile, abbiamo in collegamento Monica ed Eleonora. Ciao ragazze.
2: Eccole, buongiorno. Ciao. Benvenute.
3: Buongiorno, buongiorno. Allora, velocemente, Monica, da dove ci ascolti e che fai di bello?
4: Da Roma e adesso sto in mezzo al traffico.
3: Ah, di che cosa ti occupi nella vita?
4: Sono una psicologa.
3: Psicologa.
2: Monica, il tuo numero ce lo teniamo dopo. Ti chiamiamo in privato.
3: Grande Monica, grande Monica.
2: Eleonora, tu invece cosa fai di bello nella vita e da dove chiami?
4: Allora, io chiamo da Roma, sono anch'io in mezzo al traffico e lavoro in un bar a Piazza Navigatori.
3: Allora vai a cambiare il caffè dopo, Eleonora.
4: Siamo vicine.
2: Roma Sud.
3: Mi vengo a prendere il caffè, io abito proprio lì, sono molto molto vicino a te. Allora, okay. Monica, iniziamo subito a giocare. Tu giochi con me, 3 domande, 2 classiche e una specifica su Roma. Sei pronta?
4: Vai.
3: Vai, partiamo.